0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi play.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: vita ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi accompagno nel programma che ogni settimana vi porta alla scoperta della musica emergente, delle nuove uscite discografiche e delle storie che si nascondono dietro le canzoni. Anche oggi avremo l'opportunità di incontrare artisti provenienti da percorsi diversi, ascoltare nuovi brani e conoscere da vicino le emozioni, le idee e le esperienze che hanno dato vita alla loro musica. Suoni all'Alba è uno spazio dedicato a chi crea, a chi racconta e condivide attraverso le note un luogo dove la musica diventa dialogo, scoperta e confronto. E allora preparatevi a un nuovo viaggio tra sonorità, parole e racconti che meritano di essere ascoltati. Lasciatevi guidare dalla musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che ha fatto della libertà espressiva e della ricerca personale il cuore della propria musica. Torna a trovarci Freaky Bea, cantautrice, performer, vocal coach e produttrice, protagonista di un percorso artistico originale e ricco di sfumature. Il suo nuovo singolo si intitola Chiamami Strega, tratto dall'EP Mondi. Freaky Bea ci accompagna in un viaggio interiore che parla di accettazione, consapevolezza e della capacità di trasformare le proprie fragilità in punti di forza. Ma per saperne di più, accogliamola qui a Suoni all'Alba. Freaky Bea è qui con noi. Ciao, bentornata.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, come state?
0: Tutto bene? Bene, dai, tutto bene, come dicevamo fuori onda si avvicina l'estate, quindi insomma si sente anche un po' l'odore delle vacanze, e questo è bello, Allora Freaky, arriva un altro brano tratto dalle Pimondi, Chiamami Strega, brano che nasce da un confronto molto diretto con te stessa, mi sembra di aver capito così, no?
1: Esattamente, proprio diciamo il brano più introspettivo di tutto l'album Mondi, dove io faccio i conti con me stessa e sottolineo che ognuno di noi poi alla fine ha dei lati brutti e belli, e i lati brutti vanno accettati, vanno sviscerati, bisogna capire come mai ce li abbiamo e cercare di migliorarli. Poi alla fine è questo, no? Perché è umano, credo, certo, che sia umano, no? Avere dei lati anche un po' così così.
0: Assolutamente, dentro ognuno di noi ci sono dei lati che sono luci e ombre, no? È stato difficile accettare queste due dimensioni, entrare e equilibrare poi nella canzone queste due dimensioni.
1: È stato un po' difficile perché io ho scritto questo brano in un momento dove non ero proprio fiera di me stessa, e dove volevo di più da me stessa, soprattutto dal punto di vista emotivo sociale, chiamiamolo così, perché diciamo che a volte tendo ad essere un po' scontrosa, a chiudermi e a proteggermi. Forse sarà anche per il fatto che ho vissuto delle esperienze non proprio bellissime, come quella della violenza sulle donne e della violenza domestica. Però ecco, questo brano mi aiuta a mettere giù queste emozioni, questo mio modo di viverla nel brano, mi ha effettivamente aiutato, e ancora qui possiamo dire che la musica aiuta, no? Che viene in nostro soccorso.
0: Certo, hai dichiarato anche che tutto si gioca proprio sul filo della follia dell'amore, è una bellissima immagine questa, no? Quanto l'amore, proprio intesa come sentimento ampio, non soltanto quello di coppia, può diventare poi uno strumento di guarigione personale. L'amore è importante, è una buona medicina.
1: Assolutamente sì, io dico sempre che l'amore salverà il mondo, perché è appunto, come hai detto te, l'amore è quello ampio, no? Visto a 360 gradi come sentimento è potentissimo e ci dà la possibilità di tirar fuori la parte migliore di noi.
0: Certo.
1: E credo che unito alla musica poi l'amore e il rispetto, che sono due sentimenti molto molto forti, creino un mix super, un mix top. Ed è importante che passi anche secondo me questo messaggio, perché oggi, nella società di oggi, soprattutto noi giovani siamo tempestati di cose brutte, no?
0: Sì.
1: Cose brutte che succedono, comportamenti brutti che vediamo, che riceviamo, e invece c'è da dare il messaggio positivo di introspezione. Io sono una che si mette tantissimo in discussione e secondo me dovrebbero farlo in tanti, ecco.
0: Assolutamente sì, è un momento abbastanza particolare, quindi bisogna procedere sicuramente su questa strada, assolutamente sì. Musicalmente, dal punto di vista del sound, hai scelto una produzione abbastanza essenziale, no? Che lascia molto spazio alla voce e quindi anche alle emozioni. Era importante mantenere questa intimità in questo brano?
1: Eh beh sì, perché il messaggio dentro la canzone doveva arrivare, quello proprio delle parole che dico, doveva essere, farla da padrone, diciamo, era per me importante sottolineare quello. E quindi ho voluto creare un arrangiamento e anche una struttura armonica che andasse proprio appunto ad appoggiare questo messaggio contenuto nel testo e ne facesse da contorno, poi diciamo così, lo infighettasse, tanto per usare un termine un po' buffo, no? E quindi sì, ho usato la struttura di una ballad con accordi aperti, anche un po' malinconici a volte, perché comunque l'atteggiamento era quella. Quando dico mangio fragole al sapore di mediocrità, sì, è perché effettivamente stavo mangiando, facevo merenda mangiando queste fragole e mi sentivo una persona mediocre in quel momento, cioè che non stava dando quello che veramente voleva agli altri, a se stessa. E credo che insomma questo mood musicale fosse quello migliore per poter sottolineare frasi anche un po' forti come questa.
0: La parola strega viene spesso utilizzata con significati negativi o stereotipati. Invece la trasformi in un simbolo di consapevolezza. Che cosa dobbiamo ricavare da questa immagine, dalla strega di Freaky Bea?
1: Ma allora, sai, strega sì, a volte è usato con un termine, un'accezione negativa. In realtà la strega è anche quella che riesce che ha del magico, no? Che poi ha questa aurea magica intorno. E quindi sì, chiamami pure strega, chiamami, io ovviamente mi rivolgo a me stessa, datti pure questa accezione negativa, ma poi ti stai dicendo anche che puoi essere, cioè che con questa magia insita nella parola strega puoi anche cambiarti. E quindi ben venga questo termine, ben venga anche questa aurea di fantastico, no? Perché poi a me piace, io sono una che veramente con la fantasia va, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo queste figure un po' anche eteree, le fate, le streghe, e che non devono per forza avere un'accezione negativa. E quindi sì, mi è venuto di vederla così, di mettere laggiù così, e spero insomma che se ne possa prendere quanto di più positivo si può.
0: Ecco, ne abbiamo già parlato altre volte, Mondi in questo EP suggerisce che dentro ogni persona convivono realtà diverse, no? Lo abbiamo detto anche,
1: esatto,
0: oggi.
1: Sì, sì.
0: Ecco, chiamami strega, che ruolo ha all'interno di questo EP?
1: Eh sì, nelle P Mondi appunto io parlo di diverse sfaccettature delle persone, anche di me stessa ovviamente, e, come se fossero un po' tutti dei piccoli mondi a parte che però convivono in uno stesso nucleo. E, chiamami strega, diciamo, ricopre quel doveroso, secondo me, messaggio. Hai presente quando ci sono, te ti metti davanti allo specchio del bagno e ti lavi i denti o la faccia, sì, e poi ti guardi e dici, ok, a fine giornata, sono fiero di me stessa, sono fiero di me stesso, e tiri un po' le somme, ecco. Certo. Chiamami strega è chiamata a tirare le somme di quello che poi sono i conti che facciamo tra noi, no? Tra, certo, noi e noi. E c'è questo arduo compito, perché non è proprio facilissimo, a volte ci raccontiamo spesso tantissime bugie bianche, sì, per non vedere, sì, le cose, invece...
0: Sì,
1: spesso, un po' di sana concretezza a volte.
0: Sì, spesso caliamo quella maschera virtuale che abbiamo davanti al viso, spesso la mettiamo poi davanti al viso. L'estate è anche tempo di concerti, insomma tu sei una molto attiva, quindi sicuramente stai preparando tante cose.
1: Assolutamente sì, poi io non vedo l'ora sempre di salire sul palco e di relazionarmi con le persone che stanno davanti a me, e Io, come abbiamo già detto altre volte, ho iniziato il tour il 20 di marzo, sì. Prima il tour nei club e poi ora i club giustamente sono chiusi, sono andati in ferie e ci si sposta all'aperto, quindi tutto più bello, più arioso, più soleggiato, più grande e insomma sul mio sito, ma anche sui miei social, quindi www.frikibea.com piuttosto che Frikibea Official o qualsiasi altro social, basta che scrivete Frikibea, scritto Freaki con la KY, lo dico sempre, su Google mi trovate e potete vedere anche tutte le date del mio tour estivo, del Summer Tour, che è, sono tante, ne arriveranno ancora altre, però vengo proprio adesso da un weekend dove sono stata a Viterbo, dove sono stata a Spotorno e quindi ho girato come una matta questo weekend e prossimo weekend si ricomincia a girare.
0: È benissimo. E allora ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Frikibea si intitola Chiamami Strega, un brano intenso, personale, che conferma la capacità proprio dell'artista di raccontare emozioni profonde con autenticità e sensibilità. Frikibea, io ti saluto ancora una volta, ti aspetto per le prossime cose, un grandissimo in bocca al lupo e buon lavoro.
1: Grazie Giulio, grazie a tutti voi e un bacio alla Friki.
0: Ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Bene, continuiamo con Suoni all'Alba e incontriamo il nostro secondo ospite, un artista che affronta uno dei temi più attuali del nostro tempo, il rapporto che c'è tra immagine, successo e identità. Con noi ritorna Izzine, cantautore emiliano, con il suo nuovo singolo dal titolo L'Uomo dell'Anno, un brano ironico, disincantato, che osserva da vicino la cultura dell'apparenza e la continua ricerca di approvazione che caratterizza la società contemporanea. Ma per saperne di più glielo chiediamo a lui, perché al telefono con noi a Suoni all'Alba c'è Izzine. Ciao, bentornato.
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Ciao, bentornato. L'Uomo dell'Anno, un titolo molto interessante, una canzone che affronta, come abbiamo detto prima, con ironia, un tema molto serio. Ecco, quando è che è nata l'esigenza di scrivere questa canzone, Izzine?
1: Ma guarda, diciamo che per esperienza personale che mi è capitato tantissimo, mi è capitato molte volte di avere a che fare con manager o con chi insomma sembra che sia si comporti in modo da essere effettivamente l'uomo dell'anno, no? In una realtà quasi un po' parallela rispetto alla quotidiana, al reale, in cui sembra tutto urgente, tutto importante, e in cui insomma sembra sempre che dobbiamo salvare delle vite, ma poi alla fine insomma sono tutte cose, non c'è niente di effettivamente così fondamentale. E quindi da lì nasce la necessità di confrontarsi con quello che è una scala di valori, no? Cioè capire quali sono effettivamente i valori importanti nella vita e cosa invece non lo è, cosa non è.
0: Ecco, nel brano parli della costruzione di versioni idealizzate di noi stessi, no? Quanto pensi che anche i social contribuiscono a questo?
1: Ah beh, i social diciamo che hanno creato una sorta di mondo parallelo quasi in tanti casi, o meglio, si prestano, alla fine è uno strumento e si presta a fare questo, no? Nel senso che tante volte attraverso i social manifestiamo una versione di noi che non corrisponde poi esattamente alla realtà, o magari solo ad alcuni tratti, no, di quella che è la realtà, perché poi noi siamo multisfaccettati.
0: Sì.
1: E i social amplificano tantissimo questo discorso, chiaramente.
0: Ecco, tu hai scelto di utilizzare in questa canzone un tono leggero, quasi spensierato, per accompagnare però una critica sociale che è molto precisa. Quanto era importante realizzare proprio questo contrasto nella canzone?
1: Ma è importantissimo, perché penso che l'ironia sia assolutamente uno strumento molto forte e molto importante, e anche un po' per, come dire, cioè ti sto dicendo una cosa seria, una cosa importante, ma allo stesso tempo sto utilizzando non quello che utilizzi tu, cioè la serietà e la pesantezza di sembrare di dover per forza avere successo, ma sto utilizzando l'ironia per farti capire che in effetti tante volte bisognerebbe anche prendersi un po' meno sul serio, no?
0: Mm-hmm. Per quanto riguarda il sound, invece, proprio dal punto di vista musicale, nel brano avete utilizzato anche degli elementi molto particolari, come lo xilofono, l'ukulele. Quant'era importante usare anche questi strumenti per creare queste atmosfere solari?
1: Ah beh, è stato fondamentale Michele Cuperti, con cui abbiamo curato la produzione del brano, e presso il Magiari Sound Factory di Ferrara ha avuto, diciamo così, l'intuizione dello xilofono, ed è stata secondo me super azzeccata, perché crea appunto questa sorta di leggerezza, no? di quel motivetto che ti entra in testa e che quindi fa un po', come dire, un po'
0: da eco, no? Esatto. Insomma, fa da eco che trascina, poi questo,
1: esatto.
0: Sicuramente
1: e
0: sì.
1: Poi l'ukulele, chiaramente, che è uno strumento che io

0: insomma, che io suono con regolarità era in effetti rispetto alla chitarra acustica, perché il pezzo era nato con chitarra, dalla chitarra acustica. Quando l'ho scritto rendeva ancora di più l'idea, no? Insomma, di questa atmosfera un po' caraibica, leggera, festosa.
1: Certo. Anche la copertina è molto interessante. C'è un richiamo verso un immaginario cinematografico. Mi viene in mente American Psycho, no? Quanto le
0: Sì.
1: immagini, il cinema influenzano poi anche questo tuo progetto?
0: Ma tantissimo, perché io sono anche un appassionato di cinema e quindi in qualche modo, anche involontariamente, anche quando scrivo le canzoni, spesso immagino delle scene, no? Immagino delle scene, e in questo caso immaginavo appunto l'uomo dell'anno in questi abiti formali, super curati, ma poi di fatto, come dire, crea quell'apparenza cui dietro si nasconde qualcosa di diverso. Nel film American Psycho chiaramente si nasconde qualcosa, insomma, di molto pericoloso, quindi il
1: Sì.
0: serial killer, e nella vita di tutti i giorni, dietro magari al manager di successo, questa smania di arrivare, questa smania anche di apparire vincenti, si nasconde un grandissimo vuoto, una fragilità, spesse volte, insomma, che è ingannata dall'apparenza.
1: Ecco, il tuo prossimo album, il tuo prossimo lavoro si intitolerà Musica Sostenibile. A che punto è? Quando potremo ascoltarlo? E soprattutto che cosa dobbiamo aspettarci da questo lavoro?
0: Ah, guarda, ti ringrazio tantissimo per la domanda. L'album è pronto e uscirà il 25 di settembre, quindi è già, diciamo, tutto deciso. E ci dobbiamo aspettare sicuramente un album che, così come è stato per Maledetta IA, il primo singolo tratto dal disco che è uscito in marzo, e per questa L'Uomo dell'Anno, un disco che parla delle cose che viviamo, parla della nostra società. Con uno sguardo, diciamo, che è il mio, un punto di vista che è il mio, che chiaramente, come dire, cerca di portare uno spunto di riflessione, e si intitola Musica Sostenibile perché, da questo punto di vista, da cui vengono guardate le cose, la vera domanda è: stiamo davvero vivendo? Abbiamo davvero uno stile di vita sostenibile dal
1: Sostenibile.
0: punto di vista ecologico, dal punto di vista anche culturale, sociale?
1: Certo.
0: Stiamo davvero facendo le scelte giuste? Il nostro stile di vita è veramente sostenibile, oppure siamo in effetti un po' distratti da tante cose che possono anche essere ritenute secondarie? Questa è un po' l'ottica.
1: Bene, è un argomento veramente molto interessante, quindi noi aspetteremo di ascoltare questo tuo prossimo lavoro. Ecco, ora insomma l'estate, tempo di live, tu continui anche a suonare con una band, però nello stesso tempo sei anche il cantautore che sei, quindi insomma come convivono queste due anime, che cosa dobbiamo aspettarci anche per quest'estate?
0: Allora, per quest'estate, in realtà, al momento dobbiamo ancora buttare giù qualche data per quanto riguarda i zine, che inizierò le date sicuramente quando uscirà il disco. Quindi settembre, ottobre, novembre sarò a Reggio Emilia, sarò a Parma, sarò a Bologna, sarò a Ferrara, quindi ci saranno un po' di appuntamenti, e a breve dovrebbe uscire l'elenco delle date. Poi, come dicevi tu, in realtà io sono anche diciamo, il cantante della band The Troublemakers, dove facciamo scali. Anche in quest'estate abbiamo un
1: Beh, insomma.
0: calendario fittissimo e
1: Beh, la musica
0: sì.
1: quella poi è, insomma, per l'estate va alla grande, no? Lo scava, va sempre,
0: Sì,
1: però
0: no, ma
1: l'estate
0: lì.
1: è il suo habitat naturale. Bene, io ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Zine si intitola L'uomo dell'anno, un brano sicuramente molto intelligente, contemporaneo, capace di far pensare senza rinunciare all'immediato della canzone pop. Zine, io ti ringrazio di essere stato ancora una volta con noi qui a Suoni all'Alba, un grandissimo in bocca al lupo e buona estate e a presto.
0: Grazie a te, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Ciao, alla prossima, grazie, ciao.

bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana la parola d'ordine è una sola: rivoluzione. Cambiano gli equilibri nelle posizioni più alte e il podio si rinnova completamente. La battaglia per la top 10 è più aperta che mai e la top 20 continua a fotografare tutta la varietà della nuova musica italiana. Ma attenzione alle novità che fanno il loro ingresso in classifica. Cantautorato, rock, urban, elettronica e nuove contaminazioni. La musica indipendente italiana continua a raccontare il presente e a costruire il futuro. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la Indie Music Like.

E questa era la posizione numero 20, Simon Tigre con Vanta. In discesa, la numero 19, troviamo Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita invece alla numero 18, Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. E alla numero 17, Maria Antonietta e Colombre, Senza Vestiti. Alla numero 16, in salita Saif con Sex on la Santa. E alla numero 15, le bambole di Pezza con Porno. E alla numero 14, Dito nella piaga, Businessman. Alla numero 13, in salita Coez, Niente da nascondere. E al gradino numero 12 della Indie Music Like, Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Posizione numero 11, Di Martino, Fluire degli Argini. Ed eccola la top 10. Numero 10, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte.

In discesa la numero 9 fra Quintale Aranciata e in salita la numero 8 Gue Toni Pitoni Sciablo Cadillac. Posizione numero 7 della classifica per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. E alla numero 6 Willy Peyote Kodak.

In discesa la numero 5, Liberato e Mahmood, Into Street. E all'anticamera del podio rimane stabile alla numero 4, Fulminacci con Maledetto Me. Ed eccolo il podio di questa settimana. In discesa alla numero 3, Marrakesh, Madame, Volevo Capire con Marrakesh. Posizione d'onore numero 2, medaglia d'argento per I Ministri, Gente che si ostina a vivere.

E anche questa settimana siamo arrivati al termine della Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a sorprendere con nuovi protagonisti, grandi ritorni e artisti capaci di attraversare generi, generazioni e linguaggi musicali diversi. Abbiamo visto un podio completamente rinnovato, una top 10 sempre più competitiva, ma anche una top 20 ricca di novità e di nomi che continuano a lasciare il segno nella musica italiana contemporanea. La scena è viva, in continua evoluzione, e noi continuiamo a seguirla insieme a voi. Grazie per averci accompagnato anche questa settimana e vi aspetto per il prossimo appuntamento con la Indie Music Like. Buon proseguimento e buona musica a tutti!

0: Bene, siamo arrivati al nostro terzo ospite, un ospite che inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico con un progetto che unisce musica, immaginario cinematografico, cultura pop e narrazione contemporanea. Il suo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Ragnatele, che è il primo capitolo di un universo artistico completamente rinnovato. Una canzone che utilizza il mondo di Spider-Man come metafora emotiva per raccontare i legami, le emozioni e quelle connessioni da cui, proprio come accade nelle Ragnatele, è impossibile liberarsi del tutto. Qui da noi è stato ospite come Marco Elba, ma adesso ritorna come Spidey. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Marco, come stai?
1: Tutto bene, tu?
0: Eh beh, tutto ok, tutto ok. Allora, parliamo di questo nuovo progetto, Spidey. Quando è che hai capito che era arrivato questo momento, quel momento di dare vita forse a una nuova identità artistica?
1: Allora, diciamo che il momento in cui ho concepito proprio Spidey concretamente è stato intorno quest'anno, comunque abbastanza recentemente, a inizio anno. Poi ovviamente ci sono voluti dei tempi tecnici per mettere tutto in pratica e sviluppare concretamente tutto quanto, però diciamo che la passione per Spidey e per Spider-Man e questo, insomma, mio amore incontrollato per il mondo del cinema, della cultura pop, delle serie TV e in generale anche proprio delle fiere, Lucca Comics eccetera, c'è sempre stato, quindi è stato solo una normalissima e naturale prosecuzione di un percorso che in realtà c'era, non era diciamo calato nella musica, e l'idea è stata proprio quella, unire tutti i miei mondi in un unico solo progetto.
0: Possiamo quindi affermare che Ragnatele non è soltanto una canzone, ma possiamo definirlo un manifesto creativo?
1: Assolutamente sì, il punto è stato proprio questo. Io in realtà ho iniziato come attore più che come cantautore, poi andando avanti con gli anni sono passato più alla musica, però la passione per il cinema, per la recitazione, anche per la regia, per la sceneggiatura, perché io scrivevo anche le produzioni che realizzavo e interpretavo, non mi è mai passata. E comunque dedicarmi totalmente alla musica da un lato era sicuramente appagante, ma dall'altro mi faceva un pochino mancare tutta quella parte che era comunque una parte importantissima di me stesso, che anzi era allo stesso livello della parte musicale. E quindi Spidey è stato proprio la scusa e l'occasione per unire finalmente tutte le mie parti di me e iniziare a fare a 360 gradi quello che volevo fare e quello che in realtà sono. E il tutto coniugato sotto questa figura di Spidey, che ovviamente per me è simbolica, perché Spider-Man è sempre stato il mio supereroe preferito sin da quando sono bambino, poi nel corso degli anni mi hanno sempre chiamato Spider-Man, ho sempre fatto il cosplayer di Spider-Man alle fiere, e quindi è stato, insomma, naturale.
0: È il tuo mondo. Dal punto di vista musicale, del sound, troviamo diverse influenze, no? C'è il pop, c'è l'EDM, c'è la trap, forse possiamo dire che c'è anche la K-pop. Come sei riuscito poi alla fine a far condividere, a mettere insieme tutti questi mondi sonori diversi?
1: Quello in realtà è stato abbastanza semplice, perché dal punto di vista sonoro ho semplicemente proseguito quello che già avevo iniziato con il mio progetto da cantautore sotto il nome Marco Elba. Diciamo che il genere musicale che faccio comunque è rimasto invariato, e ho sempre il mio sound che mi sono costruito negli anni è sempre stato così, quindi un'unione del pop, che comunque è il mio genere principale, però molto contaminato, perché sono una persona che ascolta tantissima musica, io stravedo appunto per il K-pop, ma anche per la trap, ma in realtà anche la musica orchestrale, perché ho iniziato con la musica classica, e quindi ho cercato di far confluire tutto quanto in un sound che fosse il più autentico, personale e anche originale possibile.
0: La produzione porta anche la tua firma con un altro nome, Kaito. Quanto è importante per te mantenere il controllo creativo di tutto, ma poi differenziarlo anche con nomi diversi?
1: Allora sì, diciamo che quando come producer mi firmo come Kaito, anche per separare le due cose, ed è ovviamente fondamentale. Diciamo che iniziare a produrre mi ha letteralmente aperto un mondo, perché io prima già componevo e scrivevo le mie canzoni, però poter agire anche proprio sul vestito sonoro e quindi curare a 360 gradi tutta la produzione del brano, quindi sin dal suo concepimento fino al suo vestito, quindi al prodotto finale, mi ha permesso veramente di dare tutto me stesso e rendere i miei brani ancora più esemplificativi, cioè di quello che voglio comunicare, e renderli ancora più miei, ancora più autentici. Quindi non tornerei assolutamente indietro.
0: Ecco, fra l'altro il tuo catalogo, leggevo, ha superato i 2 milioni di ascolti su Spotify, hai partecipato a progetti molto importanti come Genova X, insomma tanti progetti particolari. Quanto sono stati importanti queste esperienze e hanno aperto anche questa la strada di Spidey in qualche modo?
1: Assolutamente importantissime, anche perché io sono uno che cerca le critiche come il pane e sono affamato di, insomma, di miglioramento ogni giorno, cioè sono sempre lì che studio, che cerco modi per trovare quella chiave nuova, imparare quella cosa nuova per crescere, migliorare e cercare di, insomma, produrre musica sempre migliore o comunque che veramente abbia la mia cifra e ce l'abbia in un modo che sia veramente efficace. Quindi ho fatto tanti concorsi anche proprio per questo, per mettermi in gioco di fronte ad esperti del settore, quindi poter imparare e crescere sia come artista dal punto di vista personale e anche proprio tecnicamente.
0: Mm-hmm. Il mondo musicale è sicuramente molto cambiato, no? Però Ragnatele mi ispira un po', mi fa venire un'immagine, mi fa fare un ragionamento, no? Una canzone che vuole in qualche modo costruire una vera narrazione intorno alla musica. Tu pensi che oggi la musica sia tutta vera oppure abbiamo bisogno di narrazioni vere?
1: Ma secondo me sì, ma per il semplice fatto che in realtà la musica comunque è un linguaggio creativo e comunicativo come il cinema, come tutti gli altri media, in quanto tale può essere appunto veicolo di fortissime narrazioni, cioè ci sono tantissime opere che anzi basano proprio sulla musica la narrazione, quindi sì, può essere un mezzo veramente potentissimo. E quindi secondo me sì, cioè è un veicolo molto potente per creare storie, per creare emozioni, universi narrativi, ed è un po' quello che vorrei fare io, cioè usare la musica non solo fine a se stessa, ma per costruire qualcosa di più grande.
0: Ecco, adesso per il futuro di Spidey cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, tante cose. Ovviamente, appunto, per proseguire il discorso, non solo musica, perché sì, Spidey è un progetto a 360 gradi che vuole unire il mio percorso da cantautore, ma anche da attore, filmmaker, quindi regista, sceneggiatore, eccetera. Quindi all'orizzonte ci sono sicuramente produzioni musicali, quindi i brani andranno avanti, ma parallelamente sta bollendo in pentola anche tanto altro materiale che non vedo l'ora di pubblicare.
0: Lo ricordo, il singolo di Spidey si intitola Ragnatele, un brano che dimostra come le emozioni possano essere raccontate anche attraverso nuovi linguaggi senza perdere l'autenticità e l'immediatezza. Marco, io ti ringrazio veramente tanto, è sempre un piacere scoprire le tue cose, sei un vulcano di idee, quindi impariamo sempre qualcosa, quindi grazie per essere stato di nuovo con noi qui
1: a Suonellab. Il piacere è stato mio.
0: In bocca al lupo per tutto, buona estate e sicuramente a risentirci alle prossime.
1: Grazie mille, viva il lupo.
0: Ciao Marco, ciao. E si chiude qui questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato mondi musicali molto diversi tra loro, dall'introspezione e dalla ricerca personale di Freaky Bea alla riflessione ironica e sociale proposta da Izzine, fino all'universo creativo e multidisciplinare di Spidey. Tre artisti, tre percorsi differenti, accomunati però dalla voglia di raccontare il presente attraverso la musica, trasformando emozioni emozioni, idee e visioni in canzoni capaci di lasciare il segno. Grazie quindi ai nostri ospiti per essere stati con noi e per aver condiviso la loro arte, e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana ci accompagnate in questo viaggio tra nuove uscite, storie e protagonisti della scena musicale contemporanea. Da Giulio Berghella è tutto, io vi aspetto per il prossimo appuntamento con Suoni all'Alba, sempre qui. Fino ad allora continuate a cercare nuove emozioni, nuove canzoni e nuove storie da ascoltare. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao, un saluto affettuosissimo e alla prossima!
2: Alla prossima.

0: Crescono i bimbi, crescono.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.

Buona domenica 21 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana, siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il long playing poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il Conclave Vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna, il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Chissà che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Buongiorno, un saluto dalla redazione. In primo piano, nuovo attacco di Trump a Meloni e nuova replica da parte della premier italiana. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive il tycoon, che poi incalza la sua popolarità in Italia in calo. A stretto giro arriva la replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, ha detto Meloni. Risale intanto la tensione nel Golfo. Teheran annuncia di aver chiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-USA di Islamabad da parte dell'esercito israeliano, con una serie di raid nel Libano del Sud controllato da Hezbollah, che ha provocato decine di morti. In Italia, per la cronaca, schianto mortale in Versilia, al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Via Reggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto una inversione a U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e due ragazze che erano con lui, si sono allontanati a piedi senza prestare aiuto. A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica, e una 500. Un ragazzo, che probabilmente era sull'auto, ha girato un video e ha riso mentre le giovani erano sull'asfalto. Il calcio in chiusura ai mondiali, con una magistrale lezione di gioco, l'Olanda trionfa sulla Svezia con un meritato 5-1 a Houston, che le consente di scalzarla in testa al girone riscattando il 2-2 iniziale col Giappone. La Germania ribalta la Costa d'Avorio ed è ai sedicesimi. Il match finisce 2-1. E con questo è tutto, a più tardi.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà quante cose che non so, se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

0: radio.
1: E buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Grazie Mario, buongiorno, buongiorno. Da oggi è estate, Sai che non... era un po' difficile capire che era estate, no? Almeno qui a Padova siamo a 12 gradi, stamattina ci siamo svegliati, c'erano 2 gradi. Era difficile, ho detto, ma è estate, ma no, dai. Ma dov'è il caldo? Aiuto, quanto caldo. Va bene, dai, buongiorno. Inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci. Come tutte le settimane, da domenica a venerdì, questa sera... No, questa sera no. Questa settimana avremo 2 giorni che non ci saremo. Aiuto, chiediamo scusa, ma purtroppo mercoledì e giovedì non saremo in onda. Va bene, però insomma ci sarà la più bella musica di saluti e baci, lo sapete, no? Allora vediamo un attimino, iniziamo con i grandi successi. Questa settimana c'è Luisa di Padova. Facciamo un grande applauso a Luisa di Padova. Allora, lei ci richiede come prima canzone della settimana un grande successo di Sal Da Vinci. Si chiama Tu sì, una cosa grande.

0: Radio. Va bene, dai, il numero l'abbiamo dato? Sembra di sì, quindi 351-340-9220. Salutiamo e ringraziamo Luisa che ci ha regalato una bellissima canzone di Sal Da Vinci. Domani mattina torneremo con un'altra bella canzone di Sal Da Vinci, grazie a Luisa di Padova. Allora andiamo un po' a salutare gli amici che sono entrati su Saluti e Baci alla radio. Allora saluto Filippo Dario. Filippo Dario che ha detto: si possono fare richieste? Certo, Saluti e Baci è un programma di richieste. Noi naturalmente abbiamo detto invia un messaggio al 351-340-9220. E lui naturalmente se n'è andato, vabbè. Ok, quindi comunque salutiamo Filippo Dario. Almeno qui in chat non lo vedo. Allora, vediamo un attimino. Salutiamo Sabrina. Ciao Sabrina. Poi salutiamo anche Antonina. E ancora salutiamo Rudina. Poi naturalmente salutiamo anche Desfa. E ancora salutiamo Gigliola. E poi la nostra amica Emanuela di stavo dicendo il cognome. Emanuela Fincato, ma non si può dire il cognome, dai. È di Galzignano Terme, c'è scritto. E ancora salutiamo anche Antonio. E non è finito, salutiamo anche Boba. Allora, bene, abbiamo finito? No, ce n'è. Aspetta, ce n'è un altro? Sì, salutiamo Emma e Lorenzo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Emma. Buongiorno. Pronto, Emma?
1: Buongiorno, non è un buongiorno per me. Oggi c'è la signorina che non va.
0: C'è la sciura? Facendo... C'è la sciura Alexa che non va.
1: Mamma mia.
0: Mamma mia.
1: Lascia stare.
0: Vabbè, dai, la facciamo ripartire questa sciura Alexa.
1: Ha deciso di fare sciopero.
0: Vabbè, dai. Va bene.
1: Allora stacco tutto e metto via, basta.
0: Basta, butta via tutto, dai.
1: Basta, stacco tutto e metto via. Vabbè. Ok.
0: Dai, buona domenica. Dove sei? Al mare oggi? Ciao Angelo, aspetta Angelo.
1: No, non sono al mare, sono a casa con non lo so neanche se go 26, 27 gradi.
0: Ascolta, però insomma, c'è il pinguino acceso?
1: Allo, cioè devo cambiare aria, devo aprire, poi adesso chiudo e accenderò il pinguino.
0: Ah, ho capito.
1: Adesso aspetta. Quindi.
0: Allora,
1: dai, vi regalo la canzone Occhi di ragazzo di Gianni Morandi.
0: Sì.
1: Saluto tutti dalla A alla Z senza dimenticare nessuno.
0: Sì.
1: Però un bacio particolare lo do alla mia amica Chloe.
0: Sì.
1: Quella non si può.
0: Va bene. Che poi ti hanno fatto una bella sorpresa, vero?
1: Sì, infatti. Ma devi essere tu a dire, io non dico.
0: Va bene, dai. Allora, okay. Bella sorpresa per Emma. Allora, signore e signori, c'è Gianni Morandi.
1: Ragazza, Gianni Morandi. Ciao.
0: Ciao Emma.
1: Ciao.

0: Radio. Va bene. Allora, signore e signori, siamo assolutamente in diretta in Todos Italia. E c'è Maurillo. Chi è Maurillo? Sono io. Allora, salutiamo gli amici di TikTok, salutiamo tutte le radio che sono collegate in FM, Dub Web, Pippi Peppero. E salutiamo tutti voi per chi ci segue da Alexa, non dirla questa cosa perché poi Emma s'arrabbia. Stamattina a Alexa praticamente che non funziona, mamma mia. Ma poi risolveremo tutto. Allora, signorina Alexa. Va bene, dai. Allora, siamo già alle 9:02 del mattino di questa domenica mattina molto calda. Come diceva Babbo Natale, molto calda. E abbiamo Antonio, buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, la costa di Trabocchi, come si sveglia stamattina?
1: Ah, giornata splendida.
0: Sì. È il primo giorno d'estate, quindi già lì praticamente è già quasi oggi pieno, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Oggi proprio parte in tromba proprio, in pompa magna. Ma...
0: sì, sì, sì. Poi non è la stessa temperatura che abbiamo qui a Padova, immagino.
1: Beh, diciamo, si prevede sui 31-32, ma diciamo...
0: Arieggiato.
1: È... Sì, sì.
0: Arieggiato, certo.
1: Il mare fa qualcosa, diciamo.
0: Sì, sì, sì. Che bello, che bello. Fantastico. Allora, carissimo Antonio, che canzone vogliamo regalarci stamattina?
1: Guarda, l'estate sta finendo, per augurarci un po' di fresco il più presto possibile.
0: Cioè, è il primo giorno e già pensiamo di chiudere l'estate. No, speriamo di no invece per tutte le persone.
1: No, no, no, no. Almeno fino a ottobre, fino al 21 sì, ottobre, sì, sì, al mare, dai.
0: Anche per tutti i locali, qualsiasi
1: posto. Guarda, noi l'80% si vive di turismo.
0: Allora, certo, certo. Quindi speriamo continui assolutamente ogni giorno meraviglioso. Bello, bello, bello, va bene, fantastico. Immagino che tu saluti tutti, giusto?
1: Sì, sì, un abbraccio a tutti. E mi raccomando, non sporcate.
0: Ah, bravo, bravo, esatto, non sporcate. Quindi quando avete qualcosa da buttare, tenetelo in tasca.
1: In macchina.
0: In macchina, e quando è il momento giusto, quando c'è un cestino, si butta all'interno del cestino. Mi raccomando,
1: e se non c'è, ve lo riportate a casa.
0: Adesso vi spieghiamo perché stiamo dicendo questa cosa, ma specialmente perché Antonio dice questa cosa, perché lui naturalmente con il gruppo di Ortona Pulita, esatto, loro quando hanno tempo libero, che potrebbe essere di domenica, di sabato, di lunedì, qualsiasi momento libero, loro si occupano di una cosa molto importante. Quindi cos'è che fate, Antonio?
1: Cerchiamo di dare una pulitina alle parti in comune, sì, alle città.
0: Sì, ok. Quindi mi raccomando. Sì, dimmi, dimmi.
1: Adesso vado a raccogliere le buste che hanno fatto i miei colleghi ieri e li porto al centro raccolta rifiuti.
0: Raccolta rifiuti, bene, bene. Allora, intanto grazie comunque Antonio, a te e naturalmente a tutto il gruppo di Ortona Pulita, ma anche in tutti i gruppi che ci sono in Italia, e noi
1: sì,
0: vogliamo
1: sì, vedo che aumentano.
0: Vogliamo assolutamente ringraziare, ma anche le persone che fanno questa cosa singolarmente, senza essere all'interno di un gruppo.
1: Diciamo, il gruppo serve per fare qualcosa un po' più...
0: Certo, certo.
1: Certo, di potenza, diciamo.
0: Però uno, se magari vuole farlo per gli affari suoi, basta che si prenda cos'è una pinza, cos'è la pinza quella?
1: Sì, una pinza, una busta, camminando, se trova qualcosa, e lo troverà di sicuro, e lo raccoglie.
0: E butta dentro, ecco, e quindi sì, se magari volete fare una passeggiata nello stesso
1: ecologica.
0: Tempo... Ecologica, esatto, magari prendete su... un po' di sporcizia che si trova in giro, così è buona questa cosa, insomma, un'azione
1: sì, perché
0: molto...
1: è un lavoro capillare, se ognuno fa qualcosina Poi sì, certo,
0: sarebbe a monte da fare, nel senso che se noi non buttiamo la sporcizia per terra in giro, sicuramente non abbiamo bisogno di Antonio o di altre persone.
1: Ma questo però, quasi impossibile.
0: Lo so. Però
1: purtroppo,
0: mai dire mai. Bravo. Va bene,
1: l'esempio può far cambiare l'atteggiamento di molte persone.
0: Assolutamente sì. Va bene, grazie comunque Antonio. Grazie.
1: E grazie a te per lo spazio dedicato.
0: Ok, ci mancherebbe. Grazie, un abbraccio.
1: ciao, grazie.

0: Eccoli qua, si chiamano Righeira con L'estate sta finendo. La nostra canzone richiesta da parte di Antonio. Grazie Antonio, buona giornata. E grazie naturalmente per quello che fai. Allora abbiamo un'altra telefonata e c'è Maria di San Nicandro Garganico. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E allora, ma c'è festa dalle tue parti?
1: Sì, sì, è finita la festa, oggi è l'ultimo.
0: Oggi è l'ultimo giorno?
1: Sì, ma come sta con buone vai che se lo ur.
0: Ah. Sì. Quindi stasera termina tutto. Ci sono
1: tutto, ma manco sapi.
0: Ascolta, ci saranno i fuochi? No?
1: No, no, l'ho fatto ieri.
0: Ieri sera. Ieri sera?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok, ok. Va bene, allora, senti un po', qual è la canzone che vuoi condividere con
1: Franco
0: noi?
1: Franco Calone.
0: Franco Calone con Anima Mia.
1: L'anima mia.
0: Anima mia. Ok, chi vuoi salutare?
1: Un bacio a Rizzi, mia cognata Costanza, Marianna, Francesca, mia sorella sta Pesaro, Francesca, Vincenzo, mio cognato Ciro. E saluto e bacio la radio a te, tua famiglia. Sì. E saluto mia famiglia mia e mio marito Franco. Va bene, Morillo, buona giornata.
0: Grazie. Franco dov'è?
1: No, è asciutto.
0: Ah, quindi è in paese.
1: No, no, sta qua.
0: Ah, è lì Franco, allora passamelo così.
1: No, io ti ho fatto la camerata.
0: Ah, ok, ok, va bene. Va,
1: va bene, ciao Morillo, dimmi domani.
0: Salutalo allora, ciao, grazie.
1: Va bene, ciao Morillo.
0: Ciao Maria, ciao, grazie, ciao. Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ma chi l'ha detto che ero sposato? Fornisce ogni cosa. Chi si pensa la vita mia lontana da te? Sarà paura a pezzi e non riposo. Ma non voglio manco immaginare.

signore e signori. Vogliamo dire che la sciurina Alexa è ripartita. ogni tanto dà magari dei numeri, vabbè, però insomma funziona, dai Alexa, funziona bene. Allora Giampaolo, buongiorno, il nostro amico di Venezia. Angelo, buongiorno a tutti, saluti e baci. Salutiamo anche Wonder, ciao Wonder. Antonio, sì Antonio c'era prima. Vediamo Giampaolo, sì Giampaolo che è appena arrivato. Va bene, allora vediamo un attimino, se volete trovarci su Alexa, no su Alexa,

0: da sola
1: certo.
0: Beh, sì, perché non è che sto lì a cercare ogni volta tutti gli aggiornamenti, perché sennò mi smente.
1: Senti, allora l'estate è arrivata. È arrivata anche in Friuli?
0: Madonna, si è arrivata. Oggi avremo 35, la massima è di 35 gradi.
1: Ah, che poi insomma in Friuli avete il mare, c'è Trieste, c'è sabbia, com'è che si chiama? Sabbia d'oro, come si chiama?
0: Ma no, Lignano sabbia d'oro.
1: Lignano sabbia d'oro, beh anche Trieste, Trieste in Friuli, no?
0: Sì, Trieste in Friuli, Venezia Giulia, però Trieste ha Sistiana, ha un altro Grignano.
1: Sì.
0: Dove c'è il castello di Miramare, ha un'altra non sì. c'entra niente con Lignano sabbia d'oro.
1: No, io sto dicendo le spiagge che sono in Friuli, Venezia Giulia.
0: Sì, c'è Lignano Pineta, Lignano sabbia d'oro, esatto. Con Cristiana, con Grignano,
1: certo.
0: Barcola, cosa c'è ancora? Il Topolino, che si chiama, c'è ancora, non lo so. Perché ho fatto un po' di anni a Trieste, poi c'è la Lanterna e ce ne dispiace.
1: Che poi io, guarda, io ho Trieste, ogni tanto faccio un giretto, perché Padova-Trieste non è tanto lontano, no? Più o meno un'ora e 40 circa e siamo a Trieste. Io penso che Trieste sia una delle bellissime città al mare, piccolina ma è bellissima, è straordinaria.
0: Bella Trieste, sì.
1: Assolutamente
0: bella.
1: Sì.
0: Bella.
1: Assolutamente sì. Allora, da non togliere tutte le altre città che sono al mare in Italia, Roma,
0: sì.
1: Da
0: la Puglia è bella,
1: la
0: molto
1: Puglia,
0: bella, perché
1: esatto.
0: Io sono stata nel 2022 una settimana a giugno, sono stata verso Brindisi, Bari, da quelle parti là.
1: E anche della musica, quindi cantate. Ah, allora Emma dice: oggi si celebra la giornata dello yoga e anche della quella della musica, quindi cantate!
0: E allora cantiamo, e dai!
1: Aspetta, perché già
0: voce.
1: Gianpaolo dice da non dimenticare anche Jesolo, ma Jesolo e se Veneto, se Venezia.
0: Venezia, buon Jesolo, Caorle, ma sì, vabbè.
1: È Venezia lì.
0: È Venezia.
1: Se Venezia.
0: Andiamo in gondola.
1: I Gassugal Canal. Va bene, dai. Allora, senti, che canzone ci vuoi regalare stamattina?
0: Allora, questa mattina vi regalo una canzone di Marco Ferradini che si chiama Teorema, sempre schiavo senza catene. Lui che scrive questa canzone per le coppie, insomma, no, che non si deve sempre dare tanto al partner, ma lui dice così, però dalla canzone, sì, dalle parole si sente che è una canzone un po' così. Sì. Però, visto che mi fa ricordare l'estate 81, e allora l'ascoltiamo, no?
1: Sì.
0: Certo. E poi veniamo ai saluti, salutiamo Emma e Lorenzo che hanno combinato con la pallina Sciurapallina, e tutti quelli che hanno combinato con la pallina, e poi salutiamo Giusy Beniamino da Bologna, Giusy di Padova, un abbraccio da Augusto, un saluto a Maurizio, a Maurillo e famiglia, un grande bacione alla nipotina Chloe, e poi naturalmente un saluto grande anche a Manuela di Garzignano, a Rita, a Costanza, a Mario, a Angelo della Germania, e Maria e Franco, sempre da San Nicandro, tutti i sanicandresi, e un saluto a tutti quanti, senza dimenticare nessuno, vi auguro una splendida domenica, attenzione perché fa caldo.
1: Esatto, sai, è appena arrivato un messaggio, non è firmato però, e dice Maurillo, che bravo a parlare veneto.
0: E ospite.
1: E per forza sono veneto io. No, arrivo da Padova, quindi trasmettiamo da Padova, Padova-Rovigo, insomma, abbiamo queste due sedi. Vabbè. No, grazie. Ma firmati, scrivi il tuo nome, grazie. Grazie comunque. Allora, mettiamo la strucca il botton, com'è che si dice?
0: Allora, strucca il botton e metti la canzone.
1: E metti la canzone. Va bene. Teorema di Marco Ferradini. Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: Bella bella questa di Marco Ferradini con Teorema. Buona mattinata, buona domenica mattina a tutti voi. Se siete in spiaggia, buongiorno, buone vacanze. Buona domenica mattina. Questo è Saluti e Baci che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì e poi la domenica mattina dalle 8:30 alle 10. Salutiamo anche Joel, ciao, buongiorno anche a Mariella, buongiorno. Buongiorno carissimi amici nostri. Allora, vediamo un attimino, c'è un'altra telefonata. Siamo nel Gargano, a Rodi Garganico, e troviamo chi c'è? Vediamo, pronto?
1: Pronto, buongiorno, La Sveglia.
0: Buongiorno La Sveglia. È la canzone dei Pooh, giusto?
1: Dei Pooh, sì.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: No, buongiorno, saluto a tutti quanti.
0: Buongiorno Mario, buongiorno. Allora, caro Mario, che canzone ci regaliamo?
1: Senti, voglio fare una dedica a Natine e Graziano.
0: Sì, la
1: nonostante a tutte le donne di San Nicandro e del mondo.
0: Ok.
1: Quando l'amore diventa poesia, di Massimo Ranieri.
0: Massimo Ranieri, ok, perfetto. Va bene, benissimo, grazie Mario.
1: Prego, buona domenica.
0: Ciao, buona domenica anche a te, grazie, ciao, grazie. Ciao.

0: Massimo Ranieri, quando l'amore diventa poesia. Bella, bella, bella richiesta, grazie a Mario. Andiamo avanti con le vostre telefonate e i vostri messaggi al 351-340-9220. E adesso siamo
1: in TikTok, mi vedete?
0: Quel di Bari, in provincia di Bari, esattamente a Ruvo. E troviamo Antonietta e mamma Nunzia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonietta, buongiorno, buongiorno. Ascolta, è arrivata o non è arrivata l'estate a Bari?
1: Sì, è arrivata, fa caldo.
0: E si sente.
1: E a voi?
0: Anche qui, sì, anche qui, caldo, umidità, qui abbiamo una tonnellata di umidità qui a Padova. Vabbè, insomma, dai, non importa. Senti, qual è la canzone che stamattina vuoi condividere?
1: Riderai.
0: Riderà la canzone di Liquettoni. Ok.
1: Riderà.
0: Chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Ah, tutti voi, poi Toscaiolo,
0: sì.
1: Emma.
2: A tutti.
0: A tutti, a tutti.
1: A tutti quelli che saluti e baci.
0: Ok. Senti, salutiamo
1: tutti quelli che ascoltano, saluti e baci.
0: Saluti e baci in tutta Italia. Senti, salutiamo sì. Anche mamma Nunzia, buongiorno.
1: Grazie,
0: buongiorno.
1: Sì. Maurillo è qui.
0: Ciao Nunzia, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao carissima. Allora, grazie. Antonietta, allora quando sì. Metti giù, quando metti giù, sai cosa devi fare? Accendi TikTok e praticamente vai sul canale Saluti e Baci alla radio e vedi questo faccione di Maurillo, lo vedi in diretta.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Va bene.
0: Però mi prometti una cosa?
1: Sì.
0: Che poi ascolterai ancora il programma dopo avermi visto, vero?
1: Dopo le 10?
0: No, ma che no, io finisco alle 10. Adesso devi accendere TikTok. No, senti, ma dopo avermi visto, okay. Riascolti ancora il programma? Sì o no?
1: Va bene.
0: Sì. Ah, va bene, grazie. Grazie Antonietta, un abbraccio a te, la
1: ciao,
0: mamma.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie.

Bene, allora siamo ancora in diretta, salutiamo anche Carmela, buongiorno, Alessandra, buongiorno a tutti da Modena, buonissima domenica, ciao Alessandra, buona domenica, salutiamo anche Carmela, buongiorno Maurillo, buona domenica, un saluto a mia figlia, grazie Carmela, buona giornata. Allora andiamo un po' adesso, vogliamo ricordare il numero? Sì. Allora, il numero di telefono. Beh, ascoltiamo questo messaggio qui. Eccolo qua. Siete pronti? Dai che va.

0: bellissimo questa Ciuri Ciuri, Rosanna Fratello. Grazie al nostro amico Sebastiano di Montegrotto Terme in provincia di Padova. Poi salutiamo anche Franci, buongiorno. E ancora vediamo un attimino, c'è anche Annalisa, buongiorno. Aspetta, perché TikTok vuole capire che io sono in diretta. Basta vedere, mi sto muovendo. Va bene. Allora c'è un altro messaggio che ascoltiamo, eccolo qui che arriva. Sentiamo.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno.
1: Sono uno anonimo.
0: Come anonima?
1: E vorrei ascoltare.
0: Sì.
1: Io che non vivo di Pino Donaggio.
0: Sì.
1: Se è possibile.
0: Certo.
1: Con te tutto è possibile.
0: Ah, grazie.
1: Grazie che ci sei.
0: Grazie. Grazie anonimo. Anonima, anonima. Ma abbiamo già capito chi è. Ciao Rita. Ciao, un abbraccio.

Bene, allora salutiamo chi ha richiesto la canzone. È Rita, Rita che ha richiesto la canzone, quella che abbiamo ascoltato. Adesso c'è un messaggio che dice: buona domenica a tutti da Franco, saluto i miei figli Pasquale e Matteo che sono a Milano per lavoro, volevo ascoltare e dedicargli Baobab. Che canzone è? Ah, dimmi Lord. Ok, va bene, mettiamolo allora, vai.

con Baobab, la canzone che abbiamo ascoltato, richiesta ai nostri amici. Adesso c'è un altro messaggio. Buongiorno Maurillo e Stefano, sono Francesco e Pio dalle Marche di Tavullia. Buona domenica a tutti voi, saluti e baci alla radio. Saluto dalla mamma incoronata, papà Ciro, mio fratello Vincenzo, a zia Maria, con zio Franco, nonna Angela, e saluto alla grande Rita di San Nicandro Garganico. Un saluto anche a Emma. E la canzone che vorrei ascoltare è Na Sbandata di Patrizio Esposito. E saluto anche il boscaiolo, anche se siete simpatici, e saluto insomma tutti i radioascoltatori. Va bene, allora grazie comunque, grazie Francesco, mettiamo Patrizio Esposito.

0: Attorno a me. Patrizio Esposito con Nas Bandata, la canzone che abbiamo ascoltato. C'è un altro messaggio vocale, andiamo ad ascoltarlo.
1: L'Aquila e Falco di Tu, se ce la fai. Altrimenti va bene, dai, ti perdono lo stesso. E qui a Rovigo, beh, caldo, dai, io sto bene. 31 gradi in casa, le cicale cantano, sono quelle che ti fanno fare caldo, va bene. E saluto tutti gli ascoltatori, tutte le radio, e auguro una buona domenica a tutti. Ciao ciao.

0: c'è qualcuno che vuole salutarci adesso in diretta? E allora dai, fate questo numero 351 340 9220. Maurizio, grazie per l'invito da Cosenza, buongiorno. Ciao Maurizio, buongiorno, buongiorno. Benvenuto su Saluti e Baci alla Radio. Allora, vediamo se c'è qualcuno che ci vuol salutare adesso in diretta, gli ultimi 3-4 minuti. Pronto, iniziamo. Ciao, chi sei?
1: Io sono Franco.
0: Ciao Franco. Ciao Franco, grazie.
1: Buona... Salve a tutti quanti.
0: Ok.
1: Mia moglie e tutte le persone che ha scritto questa radio.
0: Grazie Franco, buona mattinata.
1: A tutti i miei sorelli, i miei fratelli, a tutti quanti voi.
0: Ok, perfetto, grazie.
1: Anche a voi.
0: Ciao Franco, grazie.
1: Buona giornata e buona domenica.
0: Buona domenica anche a te, grazie. Allora, salutiamo Franco, 351-340-9220. Se volete chiamarci adesso per salutarci in diretta. Maurizio dice: sono al lavoro, vi ascolto con piacere. Grazie Maurizio, buon lavoro e grazie per quello che fai, grazie. C'è un'altra telefonata, andiamo un po' a sentire. Pronto?
2: Pronto, chi mai ci sarà?
0: Chi mai ci sarà?
2: Dopo che Alexa è risorta dai morti.
0: È ripartita, vedi?
2: Emma e Lorenzo da Bondeno. Voglio dire che saluto chi mi ha salutato prima, cioè Francesco dalle Marche e sì. Mario di San Nicandro Garganico.
0: Ok.
2: E poi saluto anche l'anonima, che l'abbiamo riconosciuta tutti.
0: La nostra mitica
2: Rita.
0: Brava Rita.
2: Ciao.
0: Ciao Emma, grazie, un saluto a Lorenzo. Ciao. C'è un'altra telefonata. 351 340 9220. Chi vuole salutarci adesso in diretta? Pronto?
3: Pronto, sono l'anonimo.
0: Oh, buongiorno. Sai che
3: anch'io
0: io però ti riconosco.
3: Sono l'anonimo.
0: Sì. Anonimo, buongiorno.
3: Sono anonimo romano. Ho visto, capito, che c'era l'anonimo veneziano.
0: Veneziano, esatto. Era. Lo ripeti il numero? Sì, allora, lo vedi tu che sei su TikTok? C'è scritto, leggi nella schermata, viene fuori il numero.
3: 351-340-9220.
0: Certo che un anonimo che sa il numero così, complimenti anonimo.
3: Beh, ma io lo canto.
0: Capito.
3: 351-340-9220. Risponde, saluti alla radio.
0: Ascolta anonimo, chiama, aspetta un attimo, prendi la prossima telefonata, dai.
3: Pronto, chi ci saluta?
4: Uè, Aste.
3: Ciao, come stai?
4: Ciao Enrica,
0: ciao Enrica, grazie.
4: Ciao Enrica,
0: ciao, grazie. Un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, pronto, sono dall'Ottotomba. Buongiorno e buona domenica.
0: Ho capito.
3: Come dall'Ottotomba?
0: Grazie Ciro, ciao.
5: Ciao Ciro. Mi hanno mandato il messaggio ma non l'avete letto.
0: Ciao, grazie. Un'altra telefonata, pronto?
5: Buongiorno, Maurizio da Cosenza. Buongiorno.
0: Oh, Maurizio. Aspetta, io sto leggendo mobiletti su misura.
5: Esatto, io faccio il falegname e sto facendo un armadio stamattina.
0: Ah, sì, quindi sei al lavoro ogni domenica?
5: Ogni domenica, ogni santa domenica.
0: Ah, ho capito. Senti, ma è la prima volta, che ci becchi?
5: Sì, è la prima volta. Sì.
0: Oh, bene. Sai che noi tutti i giorni siamo qui dal lunedì al venerdì e anche la domenica.
5: Perfetto. Ecco, bene. Ma mi invito, che io in principio devo ascoltare.
0: Va bene. Grazie Maurizio.
3: Promuoviamo l'artigianato affinché non scompaia.
0: Sì.
5: No.
3: E viva i falegnami, che quando te ne serve uno non lo trovi.
5: Però... Ma veramente gli artigiani sono un po' che non si trovano più, purtroppo.
0: Esatto.
3: Gli artigiani in generale, sì.
5: In generale non si trova più nulla.
0: Va bene.
5: Va bene. Grazie. Una buona giornata, buon inizio estate. Un abbraccio a tutti, da Cosenza vi abbraccio a tutti quanti. Saluti.
3: Buona estate.
0: Ciao Maurizio, ciao. Grazie, grazie.
5: Buongiorno a tutti, tutti.
0: Grazie, grazie. Un'altra telefonata, pronto.
6: Buongiorno, saluto l'anonimo di Roma.
3: Buongiorno Anonima.
6: Un salutone e una buona
3: Buongiorno, domenica.
6: E saluto anche tutti gli ascoltatori, senza dimenticare nessuno. E saluto il nostro grandissimo conduttore.
0: Grazie.
6: Con tutta la sua famiglia.
3: Ringraziamo Maurilio e saluti e baci, perché cara Anonima, lui non ci fa essere anonimi.
0: No, ci conosciamo
6: bello.
0: Tutti.
6: Mi hai fatto proprio, mi hai fatto proprio una concorrenza.
3: Beh, io prendo sempre
6: e sei tu, carissimo spunto, Stefano.
3: Io prendo spunto dalle tue idee.
6: Grazie,
3: questa dell'anonima mi
6: ha
3: spiazzato, quindi saluto tutti e subito dopo mettiamo un saluto dall'anonimo,
0: ecco, quindi. Bene Rita,
6: bravo,
0: grazie Rita, un abbraccio,
3: ciao Rita, buona estate,
6: ciao ciao, grazie anche a voi, ciao
0: ciao Rita, grazie grazie. Allora, siamo quasi alla fine, ne prendiamo un'altra di telefonata. Vediamo se c'è qualcun altro che ci vuole chiamare. Una persona per chiudere. Adesso però, mi raccomando, 351 340 9220. Buona domenica per tutti. Firmato Giusy e Beniamino di Bologna, anche loro che sono collegati con noi. Allora, 351 340 9220. Facciamo l'ultimissima telefonata. Vediamo chi è. O chi sarà naturalmente chi riesce a prendere la linea, dai, 351 340 9220.
3: Veloci che ci sfumano.
0: Esatto, ci sfumano. Sembriamo due pezzi di carne.
3: No,
0: alla
3: è
0: griglia.
3: Meglio essere sfumati che fumati, ecco.
0: Ho capito, va bene. Allora, 351 340 9220, per chi vuole salutarci adesso in diretta. Nel frattempo mi sembra che sta per arrivare, signore e signori, che canzone è?
3: Beh, è la sigla che ormai ci contraddistingue da tanti anni.
0: Infatti.
3: È un grande slogan, è un grande invito ad aggiungere sempre un posto alla tavola della nostra vita.
0: Nostra vita, bravissimo, bravissimo. Bene, siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Saluti e Baci alla radio. Noi ti ascoltiamo sempre, ma tu non ci pensi mai. Hai ragione, Giusy. Aspetta, perché c'è la telefonata. Ce l'abbiamo.
7: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vicepresidente americano J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran, fermare le ostilità in territorio libanese recentemente colpito da nuovi attacchi missilistici israeliani. È stato definito il punto più importante all'ordine del giorno sia dalla delegazione iraniana che da quella americana. Conflitto russo-ucraino. 5 persone sono morte negli attacchi sferrati nella notte dalle forze russe sulla città di Zaporizhzhia e i suoi dintorni. 3 le vittime invece tra le regioni di Poltava e Dnipropetrovsk. La minaccia di escalation non sia viatico per un nuovo dialogo con Mosca, avverte il ministro degli esteri estone Margus Tsahkna. Schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione ad U poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e 2 ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare soccorso. A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino su quale viaggiava con un'amica ed una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto. L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026 con picchi fino a 37 gradi. Le città con bollino rosso passano da 5 ad 8 con l'aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti. Ondata di caldo anche sulla Spagna con temperature fino a 42 gradi. In Francia vietati alcol e sport all'aperto. Ed è tutto, a più tardi.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vicepresidente americano J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran. Fermare le ostilità in territorio libanese, recentemente colpito da nuovi attacchi missilistici israeliani, è stato definito il punto più importante all'ordine del giorno sia dalla delegazione iraniana che da quella americana. Conflitto russo-ucraino. 5 persone sono morte negli attacchi sferrati nella notte dalle forze russe sulla città di Zaporizhzhia e i suoi dintorni. 3 le vittime invece tra le regioni di Poltava e Dnipropetrovsk. La minaccia di escalation non sia viatico per un nuovo dialogo con Mosca, avverte il ministro degli esteri estone Margus Tsahkna. Schianto mortale in Versilia al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto. Il SUV avrebbe fatto un'inversione a poco prima dell'impatto. Il conducente, che si è poi costituito, e 2 ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare soccorso. A Ceriale invece perde la vita Sofia Barberi in uno scontro violento tra il suo motorino su quale viaggiava con un'amica ed una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto gira un video e ride mentre le giovani erano sull'asfalto. L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026 con picchi fino a 37 gradi. Le città con bollino rosso passano da 5 ad 8 con l'aggiunta di Bolzano, Milano e Rieti. Ondata di caldo anche sulla Spagna con temperature fino a 42 gradi. In Francia vietati alcol e sport all'aperto. Ed è tutto, a più tardi.

0: lunedì vi ho detto che Almanacca è come una giostra e non si ferma mai. Non lo fa la domenica e non lo farà nemmeno la prossima settimana. La redazione dello studio Fucsia di Seteva.fm vi abbraccia costantemente. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Ben trovati e buona domenica da Alessandra Milizia. Oggi vi regalo un pensiero del poeta Walt Whitman. La pace è sempre bella. Il mito del cielo significa pace e notte.

0: Chiudiamo il nostro appuntamento con la bellezza sfogliando una pagina dello scrittore Charles Ridley. La bellezza è potere, un sorriso è la sua spada.
1: Levo

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Due, uno, e in un batter d'occhio domenica. Bentrovati in antenna da Ili Sageur. Vado un po' di fretta perché sto partendo per la Franciacorta, luogo rinomato per l'ottimo vino, per un outlet per gli amanti dello shopping, ma soprattutto per un circuito che negli ultimi anni sta assumendo una certa rilevanza nell'ambiente dei motori. Nel 2019 è stato acquistato da Porsche e nel 2021 vi ha inaugurato il Porsche Experience Center più grande al mondo, che regala prestazioni tutte da vivere. Potrete scegliere varie esperienze: la Drift Academy, con cui si può imparare a sbandare, la Drivers Challenge, ovvero un'esaltante sfida contro te stesso o contro i tuoi amici sotto la pressione del cronometro, l'Off-Road Experience, con cui scoprire tutti i segreti del fuoristrada in un'emozionante esperienza di guida. Tra le diverse esperienze di co-pilot tra cui scegliere, in scala crescente di brivido e coraggio per chi vuole vivere l'adrenalina al limite. La Testing è un'esperienza di guida a bordo della vettura dei propri sogni per scoprirne tutte le caratteristiche attraverso un programma dedicato, durata di 2 ore e mezza, di cui 1 ora e mezza di guida per la cifra di 500 euro. Ovviamente tutto nella massima sicurezza e sotto le ali protettive degli istruttori ufficiali Porsche.

0: Anche questa volta è stato un piacere sentirsi quotidianamente con chi regala il suono alla classifica dei 7 Vacci 5. La settimana finisce qui, ma in scaletta troveremo certamente ancora le note che hanno caratterizzato il nostro appuntamento in questo periodo. Il nostro ringraziamento speciale a chi ha firmato questa vera e propria chicca.
1: Ringrazio Raffaella e tutta la redazione fucsia di 7va FM per avermi invitato a vivere insieme un'intera settimana a Manacca. È stata un'esperienza bellissima e spero di ripeterla presto. Saluto ovviamente anche tutti gli amici all'ascolto. A presto da Valerio Calabro e propongo ancora la mia "Dove il mondo può arrivare".

E la domenica di Almanacca è sempre scintillante. C'è l'oroscopo. Ariete, basta lavoro e basta doveri. Questa è la giornata del piacere. Toro, via il mantello rosso. Concediti gioie e relax. Gemelli, le quattro mura di casa ti stanno un po' strette. Esci e svagati. Cancro, occhio al portafogli. Non puoi uscire tutti i weekend. Leone, trasgressione, il tuo nome è Leone. Un piccolo sgarro oggi te lo meriti. Vergine, il romanticismo e la dolcezza oggi sono intorno a te. Bilancia, mostra tutta la tua tenerezza al partner. Sai essere dolcissimo. Scorpione, niente stravizi oggi. Pantofole sì, ma pensa ai lavori di casa. Sagittario, l'amore ricomincia a gioire di nuovi entusiasmi. Capricorno, un po' di dieta non ti farebbe male. Ma le diete iniziano tutte il lunedì. Acquario, a letto presto. Domani dovrai fare tutto quello che non hai voluto fare nel weekend. Pesci, via il muso e su ai sorrisi. Una giornata di riposo non va sprecata con i brutti pensieri. Anche la domenica lo studio fucsia di Seteva.fm si riempie di amore. Vogliamo darvi amore, tenerezza. La scrittrice e sceneggiatrice Eleanor Green scriveva: «Il romanticismo è quella fascinazione che trasforma la polvere della vita di ogni giorno in una nebbia dorata.

0: E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.
1: L'autrice di bestsellers Silvia Zoncheddu scrive: la luce non ha paura del buio, ma è il buio che teme la luce, perché quando essa si accende, il buio scompare. Noi di setteva.fm facciamo scomparire il buio con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: ancora una canzone e le redattrici dello studio Fucsia di Seteva.fm andranno alla conquista di una pasticceria capitanata dal nostro direttore Chico Catenacci. E beh, dobbiamo rifocillarci di dolcezza per preparare la nuova puntata di domani per un'almanacca sempre nuova, sempre brillante. Mille baci da Raffaella Bucci.
1: In vostra compagnia Angie Calandra. È pronto il brano Nero e Oro per questa settimana, che ha incassato il vostro consenso proprio in riferimento a questa particolare aggiunta. Ecco la mia scelta per concludere il ciclo in questa domenica, e vi prometto che presto avremo un'altra serie di chicche rubate dai bauli di Safe and Jazz. Ha un brano di un titanico che ha collaborato con la Gambarini ed è definito il più grande contrabbassista della storia del jazz moderno, sin dagli anni 60, quando faceva parte del quintetto del mitico Miles Davis. Con i suoi oltre 2200 dischi, Ron Carter esegue lo standard Whisper Note.

Buona domenica 21 giugno 2026. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il long playing poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il Conclave Vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il

Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore tre volte pallone d'oro Michel Platini, nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo, nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi, nel 1969, e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno, nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Dove c'è musica e ci sono novità, ci siamo noi, quelli di Spazi. Eccoci qui, prontissimi, Max Mollica, Dino Super DJ Mano, Charlie Balabi regia. La nostra redazione è quella di Magilla Radio Production. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica: magillaradioproduction@gmail.com. Oggi in diretta telefonica con noi abbiamo Piero Strada. Ciao Piero.
1: Ciao Max, ciao Dino, bellissimo essere qui, grazie, grazie mille, ciao a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: E soprattutto grazie a te Piero per essere con noi qui su Spazi. Allora, iniziamo subito questa intervista. Raccontaci, quando è scoccata la scintilla che ti ha fatto avvicinare al mondo della musica, come mai hai iniziato questo percorso?
1: Sì, è stata una vera e propria, più che una scintilla, un'esplosione, posso dire.
0: Certo.
1: Perché devi sapere che io ho sempre amato cantare, il canto è la mia passione fin da bambino, suonavo musica anche da piccolo, e un giorno però è successo qualcosa, perché mi trovavo in vacanza in un villaggio turistico e ho partecipato a un gioco, un classico gioco dei villaggi turistici, il gioco caffè, che quel giorno era un karaoke, e dopo aver partecipato a questo gioco il responsabile dell'animazione mi ha proposto di cantare la sera successiva sul palco dell'anfiteatro del villaggio. Quindi da un gioco da bar praticamente mi sono ritrovato due sere dopo con un microfono in mano e 1200 persone davanti a me e dovevo cantare così. È stato proprio, sai, quando ti buttano in acqua e ti dicono che ora nuota perché se non sai farlo, e ho cantato, ti posso assicurare che è stato un brivido che non pensavo di poter trovare. Io quella notte dopo questa esibizione così improvvisa non ho dormito, perché ero veramente eccitatissimo, contentissimo, non mi sembrava vero. E quella sera lì ho deciso, basta, adesso io questa cosa la devo fare.

0: io ho bisogno di cantare, ho bisogno di un palcoscenico, ho bisogno di un pubblico, ho bisogno di portare qualcosa di mio, e così è cominciato tutto.
1: È vero, si inizia spesso e volentieri per gioco e poi si continua in maniera molto più seria. E a proposito di cose serie, andiamo ad parlare di questo tuo brano che ascolteremo tra un istante, intitolato Circo della Vanità.
0: Questo è il mio ultimo brano e sono contentissimo di presentarvelo qui, ed è un po' un'allegoria, cioè il Circo della Vanità rappresenta un po' il nostro mondo, la realtà in cui viviamo tutti i giorni e che un po' spesso è condizionata tanto dall'apparenza, quindi dal ruolo che ciascuno di noi un po' deve recitare.

0: musica e novità. Novità.
1: Circo della Vanità, un bel brano. Sappiamo che a questa canzone è legato anche un bel video, giusto?
2: Proprio così. Infatti adesso è disponibile sul mio canale YouTube, è un video di cui ho curato anche la direzione artistica ed è decisamente molto particolare, perché lo abbiamo realizzato con una scenografia miniaturizzata molto particolare, in cui praticamente mi sono calato come direttore di un circo immaginario. È molto particolare, quindi se tu, gli ascoltatori, avete voglia di vederlo, lo trovate sul mio canale YouTube, Piero Strada. Basta andare su YouTube e cercare Piero Strada e fatemi sapere che ne pensate, commentatelo, mettete like, mi raccomando.
3: Adesso parliamo di un altro tuo brano che tu hai inciso molto tempo fa, ma che poi ultimamente hai riproposto al grande pubblico in una versione remix, Tutta la mia vita.
2: Proprio così, tutta la mia vita è il mio primo brano, che ormai risale a 4 anni fa, ed è stato proprio il mio primo brano totalmente originale, di cui ho creato sia parole che musica, ed è dedicato a mia moglie. Diciamo che dopo 3 anni di lavoro di musica, di lavoro sui miei brani, ho pensato di dare una nuova veste a questo brano, ed è quindi nato Tutta la mia vita remix, che ripropone sostanzialmente lo stesso impianto melodico e armonico, ma con un arrangiamento totalmente nuovo, molto più moderno, molto più anche quasi dance, diciamo. Anche qui il video l'ho curato personalmente dal punto di vista della direzione artistica, ed è qualcosa di veramente molto molto particolare e inaspettato. Vi invito ad andare sul mio canale YouTube a dare un occhio e fatemi sapere che ne pensate.
1: Per chi volesse partecipare a Spazi, ricordo l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com, al quale è possibile scrivere legando il brano che volete presentare e un breve curriculum artistico. Vi ricordo come sempre che siamo anche sui social, quindi cercando la pagina Spazi ci trovate all'istante, e noi ci aspettiamo che voi andiate col vostro bel like. Quindi in dirittura d'arrivo anche per oggi un grosso ringraziamento a tutti voi amici che ci state ascoltando, torneremo molto presto, ringraziando anche la redazione e la regia del nostro format radiofonico. Cediamo la linea al nostro graditissimo ospite di oggi, Piero Strada.
2: Che bella presentazione, quindi tutto lo staff di Spazi, mi è piaciuto molto essere vostro ospite, e se volete continuare a seguirmi mi trovate naturalmente su tutti i social, su YouTube basta cercare Piero Strada, come vi dicevo prima, su Instagram e su Facebook Piero Strada Music, tutto attaccato, lì troverete tutte le informazioni su quello che sto facendo, i nuovi progetti, e quindi seguitemi e troverete tutto. Insieme poi ad Artisti Online stiamo lanciando tutti i brani anche su Spotify, che sono tutti ovviamente i canali di distribuzione digitale della musica, di musica, e quindi troverete anche tutti i miei brani. Quindi seguitemi, e con piacere vi lascio adesso a Tutta la mia vita remix. Alzate il volume, perché secondo me è un pezzo fantastico e spero che piaccia anche a voi. Grazie, ciao a tutti ancora.
4: Nei tuoi occhi

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Erano in 9 quando l'auto è precipitata in un canale a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Alla guida c'era un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e è risultato positivo all'alcol test. E schianto mortale anche in Versilia, al confine con Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini di Viareggio ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un'auto che avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente, che si è poi costituito, e 2 ragazze che erano con lui si sono allontanati a piedi senza prestare soccorso. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran, fermare le ostilità in territorio libanese, recentemente colpito da nuovi attacchi missilistici israeliani. È stato definito il punto più importante all'ordine del giorno sia dalla delegazione iraniana che da quella americana. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. Replica di Meloni, che parla di attacchi gratuiti e insensati. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Quanto agli accordi sulle basi americane, aggiunto, non saranno violati finché sarò premier. Domani, lunedì 22 giugno, alle 8.30 in prima convocazione e alle 11 in seconda, si terrà a Roma l'assemblea elettiva della FIGICI, che definirà il nuovo presidente federale e i consiglieri. Sarà una corsa a 2 per la presidenza. La sfida sarà tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con i mondiali. Il Giappone ha battuto 4-0 la Tunisia nella seconda giornata del gruppo F. Per i nipponici, che hanno realizzato la più larga vittoria in una Coppa del Mondo della loro storia e che salgono a 4 punti in testa

0: insieme all'Olanda reti di Kamada Ueda che segna una doppietta a Ito. Per gli africani arriva l'eliminazione nonostante il cambio di CT dopo l'1-5 contro la Svezia. Hervé Renard non è riuscito a rialzare la Tunisia, che diventa la prima squadra africana a subire 4 più gol nelle prime due partite di un mondiale. Nel prossimo e ultimo turno del girone la Tunisia affronterà l'Olanda, mentre il Giappone incontrerà la Svezia. Alla nazionale della CT Moriasu basterà un pareggio per difendere il secondo posto e la qualificazione diretta ai 16esimi di finale. E nella seconda giornata, sempre del gruppo F, l'Olanda regala spettacolo e travolge 5-1 la Svezia, prendendosi il primo posto nel girone con 4 punti. Per qualificarsi, come detto, sarà decisiva la sfida con il Giappone. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno dopo due partite. Nello stesso gruppo Curaçao entra nella storia grazie alle parate di Rom. 0-0 con l'Ecuador e primo punto ai mondiali. I tedeschi torneranno ora in campo proprio contro l'Ecuador, mentre gli ivoriani giocheranno contro Curaçao. MotoGP, Pecco Bagnaia si prende la gara sprint del Gran Premio di Cechia a Brno, gara perfetta dominata dall'inizio alla fine, nonostante il fiato sul collo perenne di Ayo Gura, secondo classificato, sulla sua Aprilia Trekhaus. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due ma mai pericoloso. Quarto posto, molto solido per Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Cade a due giri dalla fine il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che non prenderà parte alla gara di oggi. È stato infatti squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista. Respinto il ricorso dell'Aprilia. Chiedo scusa a tutti, non ho giustificazioni, il messaggio social di scuse di Bezzecchi. Nella warm-up intanto Fermín Aldeguer ha messo a segno il miglior tempo, secondo Marc Marquez, mentre terzo Fabio Di Gianantonio. Domani, lunedì 22 giugno, alle 8.30 in prima convocazione e alle 11 in seconda, si terrà a Roma l'assemblea elettiva della FIGC, che definirà il nuovo presidente federale e i consiglieri. Sarà una corsa a due per la presidenza, la sfida sarà infatti tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio
2: 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, lo stretto di Hormuz rimane chiuso fino a nuovo ordine, lo riferisce l'agenzia iraniana Fars. Il ministro della difesa Crosetto fa sapere che sono pronte le navi per sminare Hormuz, ma va garantita la sicurezza. Gli americani Witkoff e Vance sono arrivati in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare. Conflitto russo-ucraino. Un attacco di droni in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28. Lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Zelensky dichiara colpiti obiettivi militari. La cronaca: erano in 9 quando l'auto è precipitata in un canale a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Alla guida c'era un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Nel 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, il capo dello Stato Mattarella ringrazia donne e uomini del corpo, poi rende omaggio alla bandiera di guerra insignita della medaglia d'oro ed esprime un pensiero commosso per i finanzieri morti e per le loro famiglie. Cambiamo argomento. Dal 1 luglio scatterà un dazio europeo forfettario di 3 euro per spedizione, primo tassello della riforma delle dogane dell'Unione Europea, che sarà completata nel 2028 con il nuovo sistema informatico comune. Al prelievo europeo potrebbe sommarsi anche la tassa italiana da 2 euro prevista dalla legge di bilancio e sospesa fino a luglio. Ed è tutto. A più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 21 giugno con il GR delle buone notizie. La tangenziale di Napoli è la prima infrastruttura italiana a ottenere la certificazione di Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riconoscimento che premia l'introduzione di tecnologie avanzate per la gestione della viabilità e della sicurezza. Grazie a telecamere intelligenti, sensori e sistemi di comunicazione in tempo reale, la strada lunga 22 km sarà in grado di monitorare traffico, condizioni meteo ed eventuali criticità, fornendo informazioni più rapide agli automobilisti. La tangenziale di Napoli diventa così un modello per il futuro delle strade italiane. Capita che gli aerei facciano ritardo nella partenza e negli arrivi, ma da adesso siamo sicuri che saranno più puntuali, visto che i passeggeri avranno diritto al risarcimento se l'aereo ritarda di 3 ore. Verranno risarciti anche se il volo verrà cancellato entro 14 giorni dalla partenza. Inoltre, durante l'attesa i passeggeri avranno diritto anche a snack e bevande, e se i ritardi arrivano al giorno dopo, nel risarcimento viene compreso anche un hotel dove passare la notte. Sono questi alcuni punti della riforma dei diritti dei passeggeri dell'Unione Europea. Il 12 agosto ci sarà un'eclissi totale. In Spagna il sole verrà coperto del tutto dalla luna all'ora del tramonto e anche in Islanda e in Groenlandia. In Italia invece, come in altri paesi europei, sarà solo parziale. In Italia sarà più evidente nelle regioni del nord, mentre in Spagna riguarderà di più la Galizia e le isole Baleari. In Giappone sono molto più civili di quanto noi possiamo lontanamente immaginare, grazie anche alla filosofia millenaria dello Soji. È una disciplina che si apprende sui banchi di scuola e consiste nell'effettuare una pulizia profonda del posto dove si è, un profondo rispetto per l'ambiente condiviso e per il prossimo. Ai Mondiali 2026, alla fine del match d'esordio Giappone-Olanda, le tribune dell'impianto sportivo di Dallas sono diventate un palcoscenico per questo rito collettivo dello Soji. Con guanti per proteggersi e con sacchi azzurri per la spazzatura, i tifosi nipponici hanno ripulito le tribune da bicchieri, cartacce e bottiglie, lasciando il settore dove si trovavano perfettamente pulito. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Villanova Canavese, nel Torinese, dove una giostra del Luna Park si è improvvisamente bloccata, lasciando otto ragazzi sospesi nel vuoto. A salvarli i vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Gli esteri. La delegazione statunitense, guidata dal vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf, e i mediatori di Pakistan e Qatar sono in Svizzera per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare. Dopo i raid israeliani in Libano, lo stretto di Hormuz rimane chiuso. Conflitto russo-ucraino. Raid sulle regioni di Poltava e Dnipropetrovsk. Tre morti. Sospesa la distribuzione di carburante in Crimea. Il presidente ucraino accusa la Bielorussia, supporta lo sforzo bellico di Mosca. Le forze russe hanno colpito anche la città di Zaporizhzhia con 9 bombe plananti, causando almeno 5 morti. MotoGP dalle 14, il Gran Premio di Cechia a Brno. Ayogura riparte dalla pole anche nella gara lunga e il pilota giapponese condivide la prima fila con Digian Antonio e Pecco Bagnaia. Il leader del mondiale Bezzecchi non sarà invece al via, squalificato per aver spinto e colpito un marshal dopo la caduta nella sprint. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore, numero 633 del 1941. Aidrofeltre, rinvio del tavolo al MIMIT. Il tavolo di confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Hydro Extrusion di Feltre è stato posticipato dal Maanesimo al 20 luglio. La richiesta di rinvio è stata presentata dall'azienda e dall'advisor BDO, al fine di avere ulteriore tempo per discutere con un potenziale acquirente e presentare una proposta più definita. La FIOM ha preso atto di questa decisione, esprimendo la necessità di evitare ulteriori attese. Mercato del lavoro. Crescita in Veneto. Difficoltà a Belluno. Il mercato del lavoro in Veneto mostra segni di crescita, ma la provincia di Belluno registra un andamento negativo. Secondo i dati forniti da La Bussola di Veneto Lavoro, nei primi 5 mesi del 2026 Belluno ha visto una perdita di 2.791 posti di lavoro, aggravando la situazione già critica del 2025. Questa provincia è l'unica in Veneto a presentare un saldo occupazionale negativo. Case di comunità. Accordo innovativo in Veneto. La FIMGI Veneto ha accolto con favore l'accordo siglato con la Regione riguardante le case della comunità, definendolo un'intesa innovativa e condivisa. Il segretario regionale Enrico Peterle ha sottolineato che si tratta di un risultato significativo, frutto di un confronto approfondito e non di imposizioni, capace di avviare una nuova fase per l'assistenza territoriale. Alpago e l'Alleanza Europea per l'edilizia abitativa. Il Comune di Alpago ha aderito all'Alleanza Europea per l'edilizia abitativa, un'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea per affrontare la crisi degli alloggi e promuovere politiche abitative sostenibili. La partecipazione al primo incontro, svoltosi recentemente a Bruxelles, rappresenta un passo strategico per il Comune nella lotta contro lo spopolamento. Il Teatro della Sena, oggetto di studio nazionale. Il Teatro della Sena ha catturato l'interesse del mondo accademico italiano. Giovedì 18 giugno, un gruppo di docenti di 4 università ha condotto rilievi fotogrammetrici e scansioni laser all'interno della Piccola Fenice. Queste attività daranno inizio a un nuovo e approfondito studio dedicato alla storia e all'evoluzione dell'edificio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli. E se finisse

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Nessun algoritmo.
2: Nessuna intelligenza artificiale.
1: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
1: Scelta con la mente.
2: E con il cuore.
1: Nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist.
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno. Oh,

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazze di 17 anni, due giovani ed una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata in un canale. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, accusato di omicidio stradale aggravato, a quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Non ce l'ha fatta la piccola di appena 2 mesi, coinvolta nell'incidente stradale avvenuto venerdì mattina al chilometro 73 della Pontina Latina. La neonata è ispirata nelle ultime ore all'ospedale Bambino Gesù di Roma. A Gemona visita a sorpresa della Premier Meloni in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto, un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Gli esteri partono in salita, i primi colloqui sull'Iran a Lucerna. Israele sostiene che non c'è nessuna restrizione per le IDF in Libano contro le minacce. L'Iran dal canto suo fa sapere che non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza, così il Papa all'Angelus. Ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, ha dichiarato Leone XIV. E siamo allo sport. Europei di scherma, Italia in semifinale nella spada donne. Le azzurre travolgono con il punteggio di 36-14 la Germania. Sarà invece la Gran Bretagna l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale della Fioretto maschile. I britannici hanno battuto 45-36 il Belgio. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Giappone ha battuto 4-0 la Tunisia nella seconda giornata del gruppo F dei mondiali 2026. Per i nipponici, che hanno realizzato la più larga vittoria in una Coppa del Mondo della loro storia e che salgono a 4 punti in testa insieme all'Olanda, reti di Kamada, Ueda, che segna una doppietta, e Ito. Per gli africani arriva l'eliminazione nonostante il cambio di CT dopo l'1-5 contro la Svezia. Hervé Renard non è riuscito a rialzare la Tunisia, che diventa la prima squadra africana a subire 4 più gol nelle prime 2 partite di un mondiale. Nel prossimo e ultimo turno del girone la Tunisia affronterà l'Olanda, mentre il Giappone incontrerà la Svezia. Alla nazionale della CT Moriasu basterà un pareggio per difendere il secondo posto e la qualificazione diretta ai 16esimi di finale. E nella seconda giornata, sempre del gruppo F, l'Olanda regala spettacolo e travolge 5-1 la Svezia, prendendosi il primo posto nel girone con 4 punti. Per qualificarsi, come detto, sarà decisiva la sfida con il Giappone. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno dopo 2 partite. Nello stesso gruppo Curaçao entra nella storia grazie alle parate di Roma. 0-0 con l'Ecuador e primo punto ai mondiali. I tedeschi torneranno ora in campo proprio contro l'Ecuador, mentre gli ivoriani giocheranno contro Curaçao. E oggi alle 18 si gioca Spagna-Arabia Saudita. La Roja arriva alla sua seconda partita del mondiale con un duplice obiettivo: vincere e convincere. Il pareggio a reti inviolate contro Capoverde ha lasciato infatti più dubbi che certezze. Alle 21 in campo invece Belgio-Iran. A Los Angeles i diavoli rossi arrivano dal pareggio all'esordio contro l'Egitto, pari al debutto anche per gli iraniani contro la Nuova Zelanda. Intanto in Serie A si delinea il quadro delle panchine, settimana decisiva per il futuro di Allegri. Tra lunedì e martedì attesi documenti per la risoluzione con il Milan, poi potrà firmare con il Napoli. Intanto Christian Kivu ha ufficializzato il rinnovo con l'Inter fino al 2028. Paolo Bianco rescinde col Monza, che vuole Juric. Intanto Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta e Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. A Cagliari si proseguirà invece con Fabio Pisacane. MotoGP dalle 14, il Gran Premio di Cechia a Brno, Ayogura riparte dalla pole anche nella gara lunga. Il pilota giapponese condivide la prima fila con Di Gianantonio e Pecco Bagnaia, vincitore della sprint. Il leader del mondiale, Bezzecchi, non sarà invece al via, è stato squalificato per aver spinto e colpito Marshall dopo la caduta nella sprint. Respinto il ricorso dell'Aprilia. Chiedo scusa a tutti, non ho giustificazioni, il messaggio social di scuse di Bezzecchi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la RAM 7 va to 5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana, edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre andiamo subito a partire dalla posizione numero 7.

Body Rocker Special Blend, title track del loro album. Intanto The Flippard con questa pietra miliare della loro carriera, Let's Get Rocked, numero 6 confermata.

tutta l'energia dei Deep Flippard nella loro leggendaria Let's Get Rocket, ennesima edizione, ennesima versione.

0: Uncle Ted. From 7 bar FM barra diagonal Alterradio. Algo de
1: Von 7 bar FM Alterradio. Algo day.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Giovanna.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
3: Certo, grazie a voi, un piacere.
2: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
3: antica passione. Vero, sì, è così. L'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici ma perché io ho lasciato, invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
2: Secondo me
3: semplicemente tutto.
2: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of a Fire,
3: sì.
2: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché
3: magari ti ringrazio tanto. grazie mille, insomma, questo è un complimentone,
2: ma diciamo, perché così. Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
3: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere. Ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento, che quel giorno particolare, che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io? Cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta, e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
2: Il musicista,
3: sono un po' così, esatto, diciamo,
2: musicista,
3: che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
2: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi. Abbiamo incuriosito,
3: bravo, esatto,
2: abbastanza, allora

0: degli States. Giovanna,
1: certo,
0: Santarsiero, Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algodei. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono. Come mai?
1: Sì, dai, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo.
1: Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. E ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono nella loro origine,
0: ma la
1: per
0: tua
1: conservare proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi, naturalmente, nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente,
0: certo,
1: perché non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire.
0: Certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue. La saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto.
0: Bene.
1: Anche per mio scritte due in inglese, quindi anche
0: dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà. Ecco, semplicemente.
0: Allora, I Dreamed of Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, un piacere.
0: Time.
1: È un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo
1: pezzo.
0: Presentaci di che cosa parla.
1: Questo pezzo, sì, è semplicemente un ringraziamento, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare, devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no?
0: Sì.
1: Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di francese.

0: Carlisle delle Go-Go, sempre un animale rock, però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è, tra virgolette, relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, per qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dc la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere, ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarsiero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarsiero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo per Dolomiti Prealpi Venete, emesso domenica 21 giugno. Situazione prevista per oggi. Cielo generalmente nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con tratti parzialmente soleggiati assieme ad addensamenti localmente intensi per una moderata attività cumuliforme associate a dei focolai temporali tra il pomeriggio e la notte, specie sull'area dolomitica. Un po' meno probabili e meno frequenti sulle Prealpi. Non si escludono fenomeni localmente intensi, temperature massime senza notevoli variazioni o in locale leggera diminuzione, con valori pienamente estivi e ancora superiori alla norma tra i 5 e i 7 gradi. Sono previste punte massime comprese tra i 28 e i 32 gradi nelle conche prealpine, tra i 25 e i 29 a quote comprese tra 800 e 1200 metri e intorno a 20 gradi a circa 2000 metri. Venti nelle valli da deboli e moderati a regime di brezza, in quota deboli o moderati da nord-nord-est. Lunedì 22 giugno, tempo ancora in prevalenza soleggiato al mattino, con cielo sereno poco nuvoloso per qualche cumulo a ridosso dei rilievi e locali nubi basse associate a delle foschine in alcune valli. Al pomeriggio addensamenti nuvolosi più intensi associati a qualche breve episodio temporalesco. Al mattino fenomeni assenti, nel corso del pomeriggio probabili precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio di temporale, specie nel bellunese, mentre sulle Prealpi vicentine e veronesi i fenomeni saranno più locali o sporadici. Temperature senza notevoli variazioni e un clima di pienamente estivo. Sulle Prealpi a 1500 metri, minima di 16, massima di 22. A 2000 metri, minima di 12, massima di 19. Sulle Dolomiti a 2000 metri, minima di 12, massima di 20. A 3000 metri, minima di 5, massima di 8. Venti nelle valli da deboli a moderati regime di brezza, in quota deboli a tratti moderati da nord-nord-est, a 5-15 km/h a 2000 metri e a 10-20 km/h a 3000 metri. Martedì 23 giugno, ancora tempo nel complesso abbastanza soleggiato, specie al mattino, con attività cuneiforme diurna che potrà ridurre in parte il soleggiamento, assieme a una modesta o moderata instabilità pomeridiana. Al mattino fenomeni assenti, dalle ore centrali aumento della probabilità fino a medio-alta nel bellunese per fenomeni da locali a sparsi fino a medio-bassa sulle prealpi vicentine e veronesi, per qualche rovescio temporalesco con probabilità ovunque nulla alla fine della giornata. Temperature in prevalenza stazionarie e un clima sempre caldo di stampo estivo, con temperature superiori alle medie del periodo. Sulle prealpi a 1500 metri minima di 16, massima di 22, a 2000 metri minima di 12, massima di 19. Sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 12, massima di 20, a 3000 metri minima di 5, massima di 9. Venti nelle valli da debole al mattino, moderati nelle ore calde a regime di brezza, in quote in prevalenza moderati dai quadranti settentrionali, a 5-15 km/h a 2000 metri e a 10-25 km/h a 3000 metri. Tendenza per mercoledì 24 giugno, tempo ancora stabile, ben soleggiato soprattutto al mattino, mentre nelle ore calde, per una moderata attività cuneiforme, preverrà una nuvolosità irregolare, con tratti ancora soleggiati, ma condensamenti localmente intensi, associati a qualche isolato focolaio temporalesco, specie nel bellunese. Temperature senza notevoli variazioni, un clima che si mantiene tipicamente estivo. Venti in alta montagna, deboli o moderati da nord a nord-est. Giovedì 25 giugno, tempo in prevalenza soleggiato al mattino, mentre la nuvolosità cumuliforme aumenterà il pomeriggio e potrà dar luogo a qualche sporadico rovescio, anche temporalesco. Tuttavia l'instabilità sarà meno probabile e meno estesa rispetto ai giorni precedenti, risultando contenuta sulle Dolomiti e piuttosto bassa sulle Prealpi e la Piemontana. Temperature in lieve contenuto aumento con valori superiori alla norma tra i 6 e gli 8 gradi. Venti in quota, deboli a tratti moderati settentrionali. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, domenica 21 giugno, lunedì 22 giugno e martedì 23 giugno 4200 metri, mercoledì 24 giugno 4300 metri, giovedì 25 giugno 4600 metri, fine registrazione.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Erano in 9, uno sopra l'altro sui sedili e percorrevano una ciclabile quando la loro auto è precipitata nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. Sono morti questa mattina all'alba 3 minorenni. Arrestato il 19enne alla guida, il suo tasso alcolemico era 3 volte superiore al consentito. Ancora troppi giovani morti, commenta il vice premier Salvini. Una donna e la figlia sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dalla figlia maggiore della donna, una 19enne. Al via Lucerna in Svizzera un incontro tripartito che coinvolge Iran, Stati Uniti e Qatar sui temi di un cessate il fuoco globale in Libano e dei beni iraniani congelati. A seguito del memorandum d'intesa iraniano-americano conclusosi questa settimana. Intanto il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian chiarisce: Teheran non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio. Visita a sorpresa della premier Meloni a Gemona del Friuli in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Avevo bisogno di un po' di orgoglio nazionale, le parole della presidente del Consiglio. L'edizione di quest'anno cade nel 50° anniversario del terremoto del 1976. Calcio, 4 partite in programma oggi per la seconda giornata dei gironi del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Si comincia con il gruppo H alle 18, la sfida tra Spagna e Arabia Saudita. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Iran. Poi torna in campo il gruppo G. A mezzanotte Uruguay-Capoverde. Alle 3 Nuova Zelanda-Egitto. È tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ed eccoci! Buona estate a tutti e benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito, insieme resteremo 60 minuti alla scoperta di queste belle 20 hit che caratterizzano la classifica oggi. Elisa scende al numero 20, Amore è...

E benvenuti nella Italian Chart. Pian pianino stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 19 perde qualche posizione, ultimo con Romantica. E attenzione, dito nella piaga, rientra nella Italian Chart il suo nuovo singolo, si intitola Businessman.

Ed eccolo il primo tormentone dell'estate, Dito nella piaga, che entra nuovamente in classifica con Businessman al numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana sulla vostra radio preferita. Io sono Massimo Esposito e stiamo scoprendo le 20 canzoni più programmate in radio nell'arco della settimana. Dito nella piaga entra al numero 18, mentre Fulminacci è al numero 17.

Fulminacci alla posizione numero 17 della Italian Chart, perde qualche posizione. Perdono anche loro The Colors, al numero 16 con la loro Rolling Stones.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. The Colors perdono qualche posizione con Rolling Stones al numero 16. Invece, attenzione, attenzione che sono stabili come la scorsa settimana Salmo e Colapesce al numero 15. Cattive abitudini.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 14 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Annalisa con il grande successo Canzone Estiva.

Movimenti all'interno della Italian Chart, ancora buon ascolto della classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e ci sono grosse novità all'interno della nostra hit, perché la scorsa settimana Serena Brancale, Levante e Delia erano al primo posto, oggi sono al numero 13 con Al mio paese. Mi sento una

che perdono tantissime posizioni al numero 13. Al numero 12 scende Achille Lauro con Comuni Mortali, però attenzione che sale la nostra classifica. J-Ax, il nuovo singolo, Hippie Yayo. 1, 2, go!

State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Ancora benvenuti sulla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia questa settimana. Io sono Massimo Esposito e sono qui per farvi scoprire i grandi successi italiani, i tormentoni che ci accompagneranno per l'estate 2026. Al numero 10 sono stabili Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh, mentre attenzione che sale la nostra Italian Chart. Irama, il suo nuovo singolo dal titolo Cabana.

Ogni settimana andiamo alla scoperta della classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia nell'arco della settimana, con me, con Massimo Esposito che è al microfono, e ci stiamo avvicinando pian pianino, attenzione, attenzione, al vertice della nostra classifica. C'è una nuova entrata al numero 6, Partenope.

Il ritmo dell'estate nella Italian Chart, anche con questo nuovo ingresso al numero 6 con Mark Tremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, che entrano direttamente nella nostra classifica e ci stiamo avvicinando al vertice. Attenzione che ci sono grosse novità quest'oggi. Al numero 5 è stabile Francesco Gabbani.

Ed anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Stiamo scalando la classifica. Sono Massimo Esposito e siamo arrivati sul podio al numero 3, Bossa Nostra con Gaia, che entra appunto nei primi 3, e invece sono stabili al numero 2, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Scoprire la canzone regina della settimana, ma prima attenzione, c'è il riepilogo. Al numero 10, Madama e Marrakesh sono stabili con Volevo capire con Marrakesh. Sale Irama con Cabana. Alla posizione numero 9 sale anche lei Noemi, Tu cosa fai questa sera. Alla posizione numero 8 sale anche lui Samora J con Flamenco Paranoia. Al numero 7 c'è il nuovo ingresso, al numero 6 Partenope con Merk Raymond, Serena Brancale e The Colors. Summer Funk, Francesco Gabani stabile. Al numero 5 Saif sale con Buona Domenica. Al numero 4 sul podio rientra Gaia con Bossa Nostra. E al numero 2 sono stabili Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Grazie a tutti, grazie per aver seguito la Italian Chart anche questa settimana. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi su Instagram e TikTok col nome Massimo Radio. Vi lascio con la nuova numero 1. Entrano direttamente alla prima posizione Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

Buon pomeriggio dalla redazione. Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna. Tra i temi principali sul tavolo, il Libano, ma anche le deroghe per la vendita di petrolio e lo sblocco degli asset congelati. Secondo quanto riportato dai media iraniani, una fonte vicina al team negoziale ha detto che Hormuz

se non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Una donna e la figlia di 13 anni sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dalla figlia maggiore 19enne della donna. Weekend di sangue sulle strade italiane, incidente mortale a Pioppo alle porte di Palermo, dove un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta investendo un gruppo di ciclisti. Morta una donna, un ferito. Un morto invece a Jesolo, dove un'auto è finita nel fiume Sile. E un'auto con 9 giovanissimi è finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese, morti 3 diciassettenni. Ed è allarme di Salvini dopo la strage di giovani sulle strade tra ieri e oggi. Ho sentito il collega Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti, aggiungendo che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa. MotoGP, seconda vittoria consecutiva nella gara lunga per Marc Marquez, che trionfa anche a Brno. Il pilota Ducati chiude davanti a Ogura e Bagnaia. Al GP non ha preso parte il leader del mondiale, Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un marshal post caduta nella sprint race. È tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha avviato a Lucerne colloqui con gli Stati Uniti e il Qatar sul Libano e i fondi congelati. Abbiamo fatto progressi nelle ultime ore, speriamo di farne altri, ha detto il vicepresidente americano Vance. Secondo Fox News, Trump avrebbe detto a Teheran che se chiudono Hormuz non avranno più un paese. Dramma a Torino, una donna avrebbe ucciso la figlia tredicenne prima di togliersi la vita. L'avrebbe strangolata utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, che ha 19 anni, ed è ora ricoverata in stato di shock all'ospedale Maria Vittoria. Weekend di sangue sulle strade italiane, incidente mortale a Pioppo, alle porte di Palermo, dove un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta investendo un gruppo di ciclisti. Morta una donna, un ferito. Un morto invece a Jesolo, dove un'auto è finita nel fiume Sile. E un'auto con 9 giovanissimi è finita nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Morti 3 diciassettenni. Dopo gli ultimi incidenti stradali avvenuti in Italia, il ministro dei trasporti Salvini è intervenuto sulla questione. Ho sentito il collega Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, ma sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa. MotoGP, Marc Marquez trionfa a Brno centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101esimo successo in tutte le classi, precede Ayo Gura e Bagnaia. Nono Martin, che rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Ci attendo lunedì ancora all'insegna dell'alta pressione subtropicale sull'Italia, ma anche su mezza Europa, con caldo sempre piuttosto intenso. Infatti si raggiungeranno ancora una volta picchi di 36-38 gradi su ampie zone della Val Padana, ma anche sui versanti tirrenici, specie tra Toscana e Lazio, con afa che si farà sentire dopo il tramonto nei grandi centri urbani e soprattutto lungo le coste, dove qui i valori massimi saranno un po' più bassi, ma appunto si soffrirà per i tassi di umidità sempre piuttosto elevati. Al sud il caldo sarà un po' più moderato, con picchi massimi non oltre i 33-34 gradi. Da segnalare infine qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, ma a tratti anche sulla dorsale appenninica, nel corso del pomeriggio e in serata, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine zone di pianura. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History. The American Hot 100.
2: I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti e benvenuti all'appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove spicca il countdown numero 1 The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta all'inizio di un'estate alla fine degli anni 70. Una chart piuttosto statica ma ricca come sempre di ottima musica. Quindi mollate tutto e concedetevi 60 minuti all'insegna di grandi successi indimenticabili. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, scaliamo insieme la Hot 100 Top 10 del 23 giugno 1979.
3: Welcome to the biggest countdown in the world.
4: The biggest songs in America.
0: The American Hot 100.
2: Apriamo dunque lo spazio delle prime 10 in classifica e al decimo posto incontriamo la prima delle due new entry di questa puntata. Si tratta di una ballata del cantante attore Rex Smith e colonna sonora di un film TV che porta lo stesso titolo. Al numero 10 della Hot 100 Billboard c'era You Take My Breath Away.

0: In salita al numero 10 della HOT 100 nei primissimi giorni d'estate del 79 c'era You Take My Breath Away, un brano cantato da Rex Smith, un cantante attore statunitense nato in Florida nel 1955. È un artista che ha recitato in una sola pellicola cinematografica, ma nel corso della sua carriera è apparso in tantissimi film per la TV.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 9 ed incontriamo Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

0: In salita al numero 9 della Hot 100 c'era dunque Boogie Wonderland, uno dei più grandi successi di Morris White e gli Earth, Wind & Fire. La canzone, certificata oro dalla Recording Industry Association of America, si piazzò molto bene anche nelle altre classifiche Billboard, aggiudicandosi il disco d'oro negli States e in Italia, il disco di platino nel Regno Unito.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: In salita all'ottavo posto del countdown più famoso del mondo c'era un'altra ballata, She Believes in Me, Kenny Rogers.

0: Dunque al numero 8 della Hot 100 c'era She Believes in Me, una splendida canzone eseguita da un grande cantautore statunitense, Kenny Rogers, un motivo che in quella primavera conquistò la vetta di altre due importantissime classifiche Billboard, la Adult Contemporary Tracks e la Hot Country Songs.
1: The American Hot 100. All the hits. The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 7, dove incontriamo Chuck Is In Love, il brano di debutto musicale per Ricky Lee Jones, una cantautrice statunitense di musica folk rock e rhythm and blues, nata a Chicago nel 1964.

0: di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In salita al numero 7 c'era dunque Chuck Is In Love di Ricky Lee Jones, una cantautrice statunitense ancora oggi in attività dal 1978, una lunga carriera durante la quale l'artista ha pubblicato 14 album, dei quali 11 in studio, 2 live e 1 raccolta.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Stazionari al numero 6 c'erano i Supertramp e una canzone famosissima, The Logical Song, nella USA Hot

0: Arrivavano dal Regno Unito e sono stati sulla scena musicale per ben 45 anni, pubblicando 17 album. Erano i Supertramp, una band di musica pop rock and progressive famosa in tutto il mondo. Raggiunsero l'apice del loro successo con l'album Breakfast in America, dove è incluso proprio questo brano, The Logical Song. Posso anticiparvi, e lo ascolterete tra poco, che nella stessa settimana il gruppo dominava un'altra importantissima classifica Billboard, la Top 200 LPs and Tape, i 200 album più venduti in America. E adesso state ancora con me, sospendiamo la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

Iniziamo la consueta rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard il 23 giugno 1979. In vetta alla Hot Rhythm and Blues Chart c'era Anita Ward e Ring My Bell.

Solo poche note per questo motivo che ritroveremo in versione completa nella prossima Top 5. Continuando la nostra carrellata di hit leader, siamo alla Hot Dance Club o Disco Action, la chart che elenca i brani più ballati nelle discoteche USA nel giugno del 79. In vetta a questa classifica Billboard c'era l'intero album Bad Girls di Donna Summer, dal quale vi faccio ascoltare una delle tracce più famose, Sunset People.

0: Dunque, al numero uno tra i brani più ballati nelle discoteche USA, il 23 giugno 1979 c'era l'album Bad Girls di Donna Summer e tutte le sue tracce, mentre al numero uno dell'Adult Contemporary Tracks c'era Anne Murray e Shadows in the Moonlight.
1: The Billboard History.

Al numero uno della classifica dei motivi classici contemporanei c'era Shadows in the Moonlight, un singolo di Anne Murray, una cantante country canadese nata nella Nuova Scozia nel 1945. È considerata la capostipite di tante cantanti di quel paese, come Alanis Morissette, Nelly Furtado, Celine Dion, Sarah McLachlan e Shania Twain. Un'attività musicale iniziata nel 1968 e ancora oggi attiva. Andiamo avanti e siamo alla Top 100 LPs and Tape, dominata in quel periodo dall'album Breakfast in America dei Supertramp.

Al numero 1 della Top 200 del Pigeon Tape, la classifica dei 200 album più venduti negli States il 23 giugno 1979, c'era Breakfast in America dei Supertramp, dal quale vi ho proposto uno dei singoli di maggior successo, Goodbye Stranger. Continuando la rassegna delle hit leader nelle classifiche di genere stilate dalla rivista americana Billboard, per la prima volta nelle nostre puntate vi propongo il numero 1 della classifica jazz, perché quella settimana in vetta a questa chart c'era un gruppo davvero speciale, The Crusaders.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque la straordinaria voce di Randy Crawford e la musica dei Crusaders, Wilton Felder, Joe Sample e il batterista Stick Super erano al numero uno della classifica jazz il 23 giugno 79 con una delle loro canzoni più rappresentative e popolari, Street Life. Andiamo avanti e siamo alla Hot Country Songs, dove primeggiava questo motivo di Ronnie Millsap, Nobody Likes That Song.

numero uno della classifica country, dunque c'era Nobody Like Sad Songs, un brano di Ronnie Millsap, un cantante e pianista statunitense nato in North Carolina nel 1943 e ancora oggi in attività dai primissimi anni 60. A chiudere la panoramica con le classifiche di genere redatte dalla rivista americana Billboard, presa dalla Hits of the World, vi faccio ascoltare il numero uno degli album più venduti in Italia di quel periodo, Ero Zero, del grande Renato Zero.

0: Dunque, preso dalla Billboard Hits of the World, ci siamo ascoltati anche il numero uno della classifica degli album più venduti nel nostro paese il 23 giugno 1979. Ero Zero di Renato Zero. Da questo ottimo lavoro del cantautore romano vi ho fatto ascoltare uno dei motivi di maggior successo, Il Carrozzone. E con questo chiudiamo la rassegna di oggi con le classifiche redatte dalla rivista americana Billboard. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History. All the

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Riprendiamo la scalata al countdown più famoso del mondo e al numero 5 incontriamo la seconda e ultima new entry della puntata odierna. È un grande successo di Donna Summer, che in quel periodo era ballatissimo nelle discoteche di tutto il mondo. Futura numero 1 di questa chart è Bad Girls.

0: Dunque, al numero 5 della Hot 100 Billboard il 23 giugno 1979 c'era Bad Girls, una canzone di Donna Summer che dava il titolo al suo nuovo album di quell'anno. Come abbiamo sentito poco fa nella rassegna delle più importanti Billboard Charts, in quel periodo la cantante dominava la disco action americana con tutte le tracce dell'album stesso. Primeggiava nella Hot 100 con Hot Stuff ed era stata al numero 1 dei 200 long play più venduti in America proprio con lo stesso album. Un vero e proprio trionfo discografico che ha un padre e un produttore, il grande Giorgio Moroder.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Salendo al quarto posto, incontriamo un motivo stazionario rispetto a sette giorni prima. È una ballata di Randy Van Warner, un cantautore statunitense nato in Colorado nel 1955 e scomparso nel 2004 a causa della leucemia. Nella USA Hot 100 è Just When I Needed You Most.
2: You

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Dunque al numero 4 della HOT 100 c'era Just When I Needed You Most, un brano di Randy Van Warner che qualche settimana prima aveva conquistato la vetta di un'altra importante classifica Billboard, la Adult Contemporary Tracks.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: I primi tre posti della Hot 100 non subivano cambiamenti rispetto a sette giorni prima, quindi al numero 3 c'era di nuovo Anita Ward e la sua Ring My Bell, motivo che, come abbiamo sentito prima, in quel periodo svettava nella classifica Rhythm and Blues.

0: Stazionario al numero 3 della HOT 100 c'era un ex number 1 di questa chart della disco action e della classifica soul, You Can Ring My Bell, la One Hit Wonder di Anita Ward. È una canzone scritta da Frederick Knight per l'allora undicenne Stacey Lettisow come motivo teeny bopper sui bambini che parlano al telefono. Quando la Lettisow firmò per un'altra etichetta discografica, il brano venne affidato ad Anita Ward. Dopo questo grande successo, la cantante incise un altro singolo che fu accolto con scarso interesse, e forse a causa di questo, subito dopo si ritirò dalla scena musicale.
1: The American Hot 100. The Billboard History.

0: Stazionario al numero 2 della Hot 100 Billboard c'era uno dei più grandi successi delle Sister Sledge, We Are Family, una canzone scritta e prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards della Chic Organization, che quell'anno divenne anche l'inno della squadra di baseball dei Pittsburgh Pirates, che caso fortuito proprio in quella stagione vinsero la World Series. E adesso, alla fine della nostra scalata di oggi al countdown più famoso del mondo, da una costa all'altra degli States, questo era il riconfermato number 1. Al numero 1, Hot Stuff, Donna Summer.
1: The American Hot 100.
2: Numero 1.

0: Il 23 giugno 1979 si riconfermava al numero 1 della Hot 100 Hot Stuff, questo grande successo di Donna Summer contenuto nell'album Bad Girls. Fu un dominio assoluto dell'artista in vetta alle classifiche di tutto il mondo e, come abbiamo potuto constatare proprio in questa puntata, in particolare in quelle a marchio Billboard. Numero 1 della Hot 100, numero 1 tra i 200 album più venduti e numero 1 della Disco Action. Quell'anno la Summer vinse anche un Grammy Award come miglior interpretazione vocale femminile. Bene, e con il riconfermato number 1 si chiude anche questa puntata con le principali classifiche Billboard e la USA Hot 100, the biggest countdown in the world. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard History.

0: Un saluto dalla redazione. In Svizzera, primo colloquio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. Sul tavolo Libano e fondi congelati. Abbiamo fatto già progressi e speriamo di farne altri, dice il vicepresidente americano Vance. Ma Trump minaccia all'Iran: fermi i suoi proxy in Libano, colpiremo ancora. E se non aprono Hormuz li farò saltare in aria. Mentre dal Regno Unito filtrano indiscrezioni su un imminente passo indietro del premier britannico Starmer, Donald Trump su Truth lo attacca. Si dimetterà, ha fallito miseramente su due temi importantissimi, l'immigrazione e l'energia. Il passo indietro di Starmer, come anticipato dalla stampa britannica, potrebbe arrivare già domani. Prima avrebbe ucciso la figlia tredicenne e poi si sarebbe tolta la vita. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Parella di Torino e coinvolge una famiglia di origini romene. A fare la drammatica scoperta è stata l'altra figlia della donna di 19 anni, trasportata in ospedale in stato di shock. Va agli arresti domiciliari, almeno fino all'udienza di convalida, nella casa di Forte dei Marmi dove si trovava in vacanza. È la misura provvisoria disposta per Luigi Giordano, 27 anni, il conducente del SUV accusato di omicidio stradale per lo scontro in cui nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita Gabriele Martini, 17 anni. Mondiale di calcio, dopo il pari all'esordio contro Capoverde, la Spagna torna in campo ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, reduce dal pari con l'Uruguay. De La Fuente manda in campo Lamine Yamal dal primo minuto. Calcio d'inizio alle 18, alle 21 spazio a Belgio, Iran. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la MotoGP. Marc Marquez trionfa a Brno, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo al 101esimo successo in tutte le classi. Precede un grande Ayo Gura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara, prima del calo nel finale. Quarto di Gian Antonio, nono Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia penalizzato dai due long lap da scontare. Rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. Siamo al calcio dopo una notte storica col primo punto del Curaçao contro l'Ecuador e il Giappone che ha battuto la Tunisia nella gara 1000 della storia dei mondiali. Oggi si torna in campo con 4 partite per la seconda giornata dei gironi. Dalle 18 in campo Spagna-Arabia Saudita. Alla Roja serve una scossa dopo il deludente esordio contro Capoverde. E Luis de la Fuente la chiede al fenomeno Lamine Yamal. Toccherà al fuoriclasse del Barcellona a caricarsi i suoi sulle spalle contro i sauditi, capaci di fermare l'Uruguay nella prima uscita. Alle 21 al Sofi Stadium sarà la volta di Belgio-Iran. Vietato sbagliare per Lukaku e compagni dopo il pareggio con l'Egitto all'esordio. Decisivo dalla panchina contro la squadra africana. Big Rom dovrebbe prendersi il proprio posto al centro dell'attacco. De Ketelaer dovrebbe spostarsi sulla fascia al posto di Doku, debilitato da un'infezione respiratoria. Nell'Iran, intoccabile Taremi in attacco. Nella notte torna in campo il gruppo G. A mezzanotte a Miami, Uruguay, Capoverde. Alle 3 a Vancouver, Nuova Zelanda, Egitto. Tegola intanto in casa verde-oro. Rafinha salterà la sfida contro la Scozia in programma mercoledì 24 giugno. Per l'attaccante del Brasile, infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra. Calciomercato, la Sampdoria sorprende tutti e punta su un esordiente. In pole position per la panchina balza Bernardo Corradi. L'ex collaboratore di Allegri al Milan è il candidato principale per la panchina blu cerchiata. Sarebbe la sua prima esperienza da tecnico titolare di una squadra di club. Volley, l'Italia di Velasco riscatta la sconfitta con gli Stati Uniti, liquida il Giappone con un nettissimo 3-0 e chiude con un successo fondamentale la seconda settimana di Nations League. Le azzurre tornano a casa con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte. Grandi prestazioni di Antropova e Far, decisive nei momenti caldi della sfida. Ciclismo, Lorenzo Marquez si conferma la grande speranza del ciclismo italiano. Il 19enne ligure vince il Giro Next Gen, interrompendo il lungo digiuno azzurro che durava dal 2011. Fena conquista anche l'ultima tappa, la cronometro di 22,2 km, da Villa Sant'Angelo all'Aquila. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Festival, quella che è la kermesse in onore a Lucio Battisti. Non a caso Tu chiamale se vuoi emozioni recitava un suo famoso pezzo. Questa kermesse anno dopo anno si è guadagnata davvero un posto al sole nel panorama della bella musica, soprattutto una manifestazione attenta a quelle che sono le nuove proposte. Ne abbiamo parlato nel corso della settimana con Crassim e Valerio in una puntata spumeggiante. Continuiamo in questo weekend a fare la stessa cosa, perché ormai manca una settimana esatta e saremo nel weekend che vedrà a Fiuggi protagonisti appunto tutti quanti gli eventi, i micro eventi che compongono questo bellissimo appuntamento con Canoro e non soltanto. Noi siamo riusciti a

0: in collegamento, vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi qua a tutti.
0: Ciao Tammy, grazie per aver accettato il nostro invito, perché ormai so che sei molto presa. Qua il countdown scorre velocissimo, so che avete molta carne al fuoco e state preparando una bellissima edizione. Cosa ci puoi anticipare?
1: Grazie a voi intanto, e poi è sempre una grande emozione, guarda, veramente sentire, a parte che sono un artista, però mi piace sentire anche altri artisti, perché la musica ce l'abbiamo nel cuore, come ce l'aveva il grande Lucio Battisti. È sempre un'emozione.
0: È inutile dire che tutti coloro che compongono lo staff hanno la loro discografia completa del grande Lucio. Ma una domanda che ti hanno fatto in tantissimi, no? Ma Tammy, come viene fuori questo nome d'arte?
1: Questo nome viene fuori perché, ti spiego brevemente. Io sono nata in Inghilterra, anche se adoro le mie origini, che sono siciliane, i miei genitori, però ho vissuto e nata in Inghilterra, quindi è tra l'inglese, perché canto molto americano, quindi è nato Tammy.
0: Perfetto. Allora ti sentirai a tuo agio con la nostra musica, perché sai che questa è una programmazione musicale che in palinsesto abbiamo. Oltre 80 radio sono collegate con la redazione di 7va.fm, quindi normalmente, anche se abbiamo degli ospiti, anche questa puntata va tranquillamente.
1: Favoloso. Sì, abbiamo tanti belli ospiti, sì, abbastanza.
0: Perfetto.
1: È una sorpresa.
0: Allora sentiamo prima però un disco della classifica e poi torniamo a parlare di emozioni edizione 2026. Tra breve ancora con Tammy. Ed eccoci qua in posizione numero 7, perché sapete che nel corso della settimana abbiamo delle sintesi, poi arriviamo nel weekend.

musica che comunque va in onda per fare un po' il punto della situazione di quella che è la nostra graduatoria della DJ K7, che è sempre molto attesa, e soprattutto nell'appuntamento di weekend, che è quello più ghiotto, ma appunto il prossimo weekend sarà caratterizzato da emozioni, edizione 2026. Già in un'altra puntata nel corso della settimana abbiamo precisato che si tratta di un evento del tutto live, ma siamo in telefonica con Tammy, che è una che anche lei non è che scherza tanto, va dal vivo sempre, perché qua in redazione ha detto: ma mi sa che è proprio Tammy quella che ha fatto il concerto con Amy Winehouse, quella che addirittura ha

0: popolo pure, migliaia e migliaia di persone, perché quando c'è, no? Dici.
1: Sì, esatto.
0: E quindi no, bellissime emozioni, perché poi è lì che si cresce artisticamente, quando si ha, no, l'occasione di frequentare grandissimi artisti, giusto?
1: Sì, scusa se interrompo, è stata proprio una grande emozione parlando di questa cosa, dell'evento del grande Lucio Battisti, e sono stata la madrina del concorso per diversi parecchi anni, il concorso 21 anni e io sono stata la madrina in questi anni, quindi è una cosa veramente bella, guarda.
0: Insomma, anche
1: un'emozione grande, come avevo detto, specificato prima.
0: Avrai dozzine di consigli da dare a questi artisti emergenti, visto che sì, hai affiancato dei veramente.
1: Mi mettono sempre in giuria, che è sempre un piacere, perché mi piace, come avevo detto prima, e volevo precisare che praticamente è bello ascoltare altri artisti emergenti, sì, perché è sempre un piacere questo per me, sentire la musica, sentire canto, tutto quanto, e poter aiutare degli artisti, perché devono sempre migliorare nel percorso musicale, e questo sì, è molto importante per me, ci tengo molto.
0: Beh, diciamo anche con le esperienze che hai fatto al fianco di questi studiare, grandissimi canali.
1: Io consiglio semplicemente di studiare molto e sapere l'obiettivo qual è. E questo è dare molta emozione, non solo cantare, dare molte emozioni, che tanti hanno la voce bella ma poca emozione, perché per questioni che si emozionano un po' tutto, però piano piano si ci arriva, sono d'accordo, sono positive.
0: Perfetto, allora Tammy, so che devi scappare, ti ringraziamo,
1: esatto,
0: per aver accettato.
1: Sempre mille cose da fare.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. E noi andiamo
1: grazie
0: avanti con un disco e poi ci colleghiamo, credo, anche con Tony, che è sempre del vostro entourage,
1: sì,
0: giusto? Perfetto.
1: Il mio collega, sì, assolutamente.
0: Benissimo. A presto,
1: bello.
0: Tammy, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Un abbraccio, Francesco, grazie.
0: E così ringraziamo Super Tammy, grazie a te, ci mancherebbe, un altro disco e poi ci colleghiamo.

0: la ennesima versione di un pezzo che ha fatto ballare davvero un po' tutti. E naturalmente lo stavamo dicendo prima con Tammy, questa è un po' la settimana che ci porta al countdown definitivo, perché manca un'arcata di 7 giorni e sarà 21esima edizione per Emozioni, questo bellissimo festival di musica dedicata, questo festival dedicato alla musica emergente, ma soprattutto il nome Emozioni non è a caso, rifà il verso ad Emozioni di Lucio Battisti, 21esima edizione, e con tante persone che ci lavorano intorno noi abbiamo cercato di collezionare con la redazione tutti quanti i numerini e siamo riusciti a beccare adesso anche Tony, questo è il suo nome d'arte,
1: Tony Daniani.
0: Ciao Tony, ci sei?
1: Sì, ci sono, ci
0: ecco,
1: sono.
0: Sì, perfetto.
1: Allora, un abbraccio da parte mia.
0: Sì, Tony, allora tu ti occupi di un genere che è quello neomelodico, giusto?
1: Sì, e sì, quindi, esatto, bravo, sì.
0: E quindi grande popolarità, soprattutto in certe zone d'Italia.
1: Molto, molto forte, cioè dei brani bellissimi, orecchiabili e molto ballabile.
0: Che poi brani. Diciamo, certi settori della musica sono quelli che caratterizzano un po', no, la struttura di tutta la musica italiana in genere, quindi sì. È chiaro che siederai in giuria per dire la tua, quindi farai anche tu un po' da faro per questi concorrenti che si affacciano alla semifinale che avremo il 21 a Fiuggi, in odore, sì, esatto. in profumo, sì. No, di quella che sarà poi la finale che si terrà a Napoli, giusto?
1: Sì, esatto, bravissimo.
0: Scommetto che però poi dopo il presidente già si è messo d'accordo, vuole sentirti fare almeno un paio di brani, perché tutti quanti vogliamo sentire qualcosa. No, che hai fatto sicuramente. Allora, tra un po' parleremo ancora, ci darai qualche anticipazione che si può dare senza spoilerare troppo per quanto riguarda Emozioni 2026 che si terrà a Fiuggi il 21 giugno. Adesso andiamo in zona 5 con Another in 14-4 Ultra, questa è Talk to You. DJ K7, oltre 80 emittenti collegate tutti i giorni.

o Five Team Four, che dir si voglia, che forse è meglio. E beh, insomma, siamo un po' presi come sempre, tanto da fare in redazione, ma adesso che la temperatura si alza, altre situazioni anche fuori per gli eventi live, siamo veramente sotto pressione. Tra l'altro non posso anticipare nulla, ma

0: noi, cos'è che ci vuole oltre alla passione per diventare grandi nel mondo della musica?
1: E la passione è il cuore, un pezzo che tu ci incidi, che canti con tanta passione. Infatti le mie canzoni sono tutte belle, che parlano d'amore, orecchiabile, molto molto molto belle. Il giorno 21 la sentiremo, un pezzo che sta andando fortissimo, si chiama Tu mi cagna la vita, che sta andando proprio alla grande, ringraziando Dio.
0: Bene,
1: è un
0: pezzo
1: intimatico e molto molto bello.
0: Benissimo, Tony, grazie per essere stato anche tu con noi, buon lavoro, poi noi cercheremo di fare un salto, sicuramente ci vedremo lì dal vivo, va bene?
1: Va bene, un abbraccio forte e ti auguro una buona giornata.
0: Così ti ringrazio, grazie, ciao, alla prossima, ciao.
1: Ti passo da amici.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio Algo Day.
1: From 7 bar FM Alterradio Algo Day.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Giovanna.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
3: Certo, grazie a voi, un piacere.
2: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
3: antica passione. Vero, sì è così. L'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici: ma perché io ho lasciato? Perché io ho lasciato? Invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
2: Secondo me
3: semplicemente tutto.
2: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire,
3: sì.
2: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché...
3: magari, ti ringrazio tanto, grazie mille, insomma, questo è un complimentone, ecco,
2: ma
3: diciamo
2: perché
3: così.
2: Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
3: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere, ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento che è quel giorno particolare che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io, cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
2: Il musicista,
3: sono un po' così, esatto, diciamo,
2: musicista.
3: Che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
2: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi, abbiamo incuriosito,
3: esatto,
2: abbastanza, allora ecco.

0: AIDS. Giovanna,
1: certo,
0: Santarsiero,
1: grazie.
0: Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono, come mai?
1: Sì, dai, questa, diciamo, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo.
1: Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. Ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono nella loro origine,
0: ma la
1: per
0: tua
1: conservare ecco proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi, naturalmente, nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente,
0: certo,
1: perché non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire,
0: certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue. La saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto.
0: Bene.
1: Anche per mio scritte due in inglese, quindi anche per l'altra.
0: Ma dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione?
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, ecco, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà. Ecco, semplicemente.
0: Allora, hai Dreamed of Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, un piacere.
0: Time.
1: È un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato, ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo
1: pezzo.
0: Presentaci di che cosa parla.
1: Questo pezzo, sì, è semplicemente un ringraziamento, ecco, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no?
0: Sì.
1: Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, ecco, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché
0: certo,
1: magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di fantasia.

0: live delle Go-Go, sempre un'anima rock, però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è tra virgolette relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, per qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia. Mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dc, la differenza tra lo studio e live per te? Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere, ti ringraziamo tantissimo, tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarsiero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarsiero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di 7va.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va. .fm/LTRadio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LTRadio.

0: Buonasera dalla redazione. In Svizzera, primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan, al momento interrotti per consultazioni interne. Il vicepresidente americano Vance ci crede, sono stati fatti progressi, ma Trump torna a minacciare Teheran. Hormuz, resti aperto, vi cancelliamo. E ancora, l'Iran fermi i suoi proxy in Libano, colpiremo ancora. E secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 4.106 persone sono state uccise e 12.153 sono rimaste ferite dalla ripresa dei combattimenti tra Israele ed Hezbollah dallo scorso 2 marzo. Il premier israeliano Netanyahu insiste: rimarremo nel Libano meridionale per tutto il tempo necessario a proteggere i preziosi residenti del nord e tutti i cittadini dello Stato ebraico. Un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti ripetutisi nel fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. Ad annunciarlo è il ministro Salvini. L'associazione Vittime della Strada reputa necessaria l'educazione obbligatoria nelle scuole. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza ieri sera a causa di un abuso di farmaci per dormire. Sottoposta a lavanda gastrica, avrebbe detto ai medici di non reggere le insinuazioni nei confronti della sua famiglia, acuitesi dopo la fine del processo a Luis da Silva. Italia nella morsa dell'anticiclone Cerberus, disagi diffusi e temperature fino a 10 gradi superiori alle medie previste in questo periodo. Le massime possono arrivare a sfiorare 40 gradi in alcune zone. Caldo in tutta Europa, in Francia alcol vietato nelle zone rosse. Allerta in Gran Bretagna con temperature fino a 37 gradi. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Ci attende lunedì ancora l'insegna dell'alta pressione subtropicale sull'Italia ma anche su mezza Europa, con caldo sempre piuttosto intenso. Infatti si raggiungeranno ancora una volta picchi di 36-38 gradi su ampie zone della Val Padana ma anche sui versanti tirrenici, specie tra Toscana e Lazio, con afa che si farà sentire dopo il tramonto nei grandi centri urbani e soprattutto lungo le coste, dove qui i valori massimi saranno un po' più bassi, ma appunto si soffrirà per i tassi di umidità sempre piuttosto elevati. Al sud il caldo sarà un po' più moderato, con picchi massimi non oltre i 33-34 gradi. Da segnalare infine qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, ma a tratti anche sulla dorsale appenninica, nel corso del pomeriggio e in serata, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine zone di pianura. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

Spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: che l'ha messo. Il basso, la cassa e basta.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. Colloqui di alto livello in Svizzera tra Stati Uniti e Iran con i mediatori Pakistan e Qatar. Trump continua a fare la voce grossa. Se Teheran chiude Hormuz non ci sarà più un paese. Potremo prendere il controllo dello stretto. La delegazione iraniana lascia i colloqui in protesta, ma Washington nega. I negoziati proseguono. La strage sulle strade italiane, un bilancio che si aggiorna ogni weekend, riguarda anche tante giovanissime vittime, ha portato il ministro dei trasporti Salvini a fissare un incontro col collega Piantedosi sull'emergenza legata alla sicurezza stradale. Gli episodi di Senago nel Milanese, oltre agli incidenti in Versilia e in Liguria, sono solo gli ultimi di una lunga serie di vite spezzate. Prima avrebbe ucciso la figlia tredicenne e poi si sarebbe tolta la vita, e la tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Parella di Torino e coinvolge una famiglia di origini romene. A fare la drammatica scoperta è stata l'altra figlia della donna quarantenne, di 19 anni, trasportata in ospedale in stato di shock. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023, è stata ricoverata d'urgenza ieri sera a causa di un abuso di farmaci per dormire. Sottoposta a lavanda gastrica, avrebbe detto ai medici di non reggere le insinuazioni nei confronti della sua famiglia, acuitesi dopo la fine del processo a Da Silva. MotoGP, Marco Marquez trionfa a Brno, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton. Lo spagnolo, al 101° successo in tutte le classi, procede un grande aiogura sull'Aprilia e Pecco Bagnaia. Nono Martin, che rosicchia a 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a meno 40. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Aidrofeltre. Slitta di 20 giorni il tavolo al Mimit. Fiom. Basta attese. Il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riguardante la vertenza Hydro Extrusion di Feltre, è stato posticipato dal MUNESIMO al 20 luglio. Il rinvio è stato richiesto dall'azienda e dall'advisor BDO per consentire un confronto più approfondito con il potenziale acquirente e presentare una proposta più definita. La FIOM ha preso atto di questa decisione. Mercato del lavoro. Veneto in crescita, Belluno no. Il mercato del lavoro in Veneto mostra segni di crescita, mentre la provincia di Belluno presenta una situazione contraria. Secondo i dati di La Bussola di Veneto Lavoro, nei primi 5 mesi del 2026, Belluno ha registrato una perdita di 2.791 posti di lavoro, aggravando un già negativo andamento del 2025. È l'unico territorio veneto a mostrare un saldo occupazionale negativo. Case di comunità FIMGI Veneto, accordo innovativo. La FIMGI Veneto ha accolto con favore l'accordo firmato con la Regione riguardante le case della comunità, definendolo un'intesa innovativa e condivisa, capace di avviare una nuova fase per l'assistenza territoriale. Il segretario regionale Enrico Peterle ha sottolineato l'importanza di questo risultato, frutto di un confronto intenso. Edilizia e spopolamento. Alpago aderisce all'Alleanza Europea. Il Comune di Alpago ha deciso di aderire all'Alleanza Europea per l'edilizia abitativa, un'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea per affrontare la crisi degli alloggi e promuovere politiche abitative sostenibili. La partecipazione al primo incontro a Bruxelles rappresenta un passo strategico per il Comune nella lotta contro il problema dello spopolamento. SS50 a Nemeggio, modifiche al traffico per la ciclopedonale. A partire da domani, 24 giugno, saranno apportate modifiche alla viabilità lungo la Statale 50 in località Nemeggio, nel comune di Feltre. Si prevedono rallentamenti e possibili disagi fino al 10 luglio, a causa dell'istituzione di un senso unico alternato tra il chilometro 31 plus 700 e il 32 plus 700, regolato da un'ordinanza di ANAS. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

ritorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

If I could just hold you.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: West Coast for life.
1: Radio Meano, musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

casa, non per periodo.

Utah. I'm leaving this morning. There's nothing I can do here.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.